0: Rete 3.
1: Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le balene a gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia su cui

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

fino in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettando. We are the champions.

0: Mr. Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Tisley Scarlock non è il nome di una ditta di ferramenta, ma la sezione ritmica alla corte del celebre sassofonista J.R. Walker, quello che con i suoi All Stars inanellò una selva di successi alla corte della Motown. Bene, i due guappi in questione, sgamatissimi, non paghi di essere semplici comprimari di una star come Walker, da tempo se la studiavano su come registrare un singolo senza dover spendere soldi che evidentemente non avevano. La chance si palesa alla fine di una giornata di registrazioni di Walker, quando il leader sassofonista se ne va prima del tempo. Manco a dirlo, Tisley e Scarlock partono ululando come macachi.
3: Presto, presto! Dai, dai che se n'è andato!
2: E sfruttano allegramente il già pagato studio di registrazione per i restanti 20 minuti dell'affitto, incidendo questa Let's Do It Today, apparsa come singolo di sgamo per una piccola etichetta in quel di Battle Creek. Poi niente, il boss ritorna, i nostri ripigliano gli strumenti in mano e bravi bravi buoni buoni tornano ad asservire le composizioni di J.R. Walker.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Una manciata di secondi alle 9. Buongiorno. Buona domenica.
0: Tre.
1: Sarà una domenica così grigiolina. Insomma, per tutta la giornata al sud delle Alpi, in particolare oggi al sud e in Romandia, molto nuvoloso con precipitazioni. Nel nord-est del paese invece in parte soleggiato, con poi addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature massime di 16 gradi al sud e 21 gradi al nord. E domani al sud ultime nuvole, ultime piogge, seguite poi da delle schiarite. Nuvoloso con temporali invece domani al nord. Tutto bene sulle strade della Svizzera italiana. Via Swiss non segnala alcun tipo di disagio, quindi viaggiate con prudenza. Occhio eventualmente se siete dalle zone in cui ancora sta piovendo. L'aquaplaning può fare bruttissime cose al di là dello spavento, quindi adeguate la velocità in caso ritenete necessario farlo. E per il resto, buon viaggio.
0: News.
1: La nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus, costato la vita a tre persone, è entrata nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife, come mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. Le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e di parte dell'equipaggio cominceranno nelle prossime ore, tra misure speciali pensate per evitare eventuali ulteriori contagi. Una trentina di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. E il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presente sul posto, ha rassicurato e ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus, sia per la natura del virus, sia per tutte le precauzioni adottate. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che in serata si è anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di Rosneft, società russa operante nel settore petrolifero e notoriamente vicino a Mosca. E da un fronte caldo ad un altro, ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump è tornata a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. Buongiorno freschezze.
0: We are the champions. We are the champions. I grandi classici della musica.
1: Ben detto, i grandi classici della musica significa, a partire dagli anni 60 fino agli ultimissimi 90, qualche eccezione anche per i primissimi 2000. We are the champions, questo. Io sono Tiki, insieme fino alle 12.

We Are The Champions. Questa mattina è all'insegna della salute psicofisica. Van Halen con Jump. Si è salticchiato per pompare sangue nel sistema, ognuno al meglio delle proprie possibilità, mi raccomando, e secondo i propri limiti fisici. Io spero che le articolazioni siano ancora lì dove e come devono essere. Buona festa della mamma a tutte voi splendide donne in ascolto, che oltre ad essere donne, figlie, amiche, sorelle, zie, nipoti, professioniste, avete anche scelto di essere madri. State facendo un ottimo lavoro, siate clementi con voi stesse, siamo i peggiori giudici di noi stesse. E quindi ottimo lavoro, lasciatevelo dire. Ed è al lavoro anche Alex Van Halen, fratello di Eddie e batterista dei Van Halen. Ha detto di essere al lavoro su un nuovo disco con musicisti di altre band importanti, e questo nuovo progetto includerà dei brani composti in passato con il fratello, con Eddie. E sono brani rimasti finora inediti, pare ci sia un archivio intero di musica che non abbiamo mai sentito prima, musica dei Van Halen. Dunque c'è fermento, ma per il momento sono solo parole. E We Are The Champions non si cura del futuro musicale, anzi celebra il passato proponendovi il meglio del meglio. E allora torniamo alla fine degli anni 70 con Pop Music.

E tiriamo fuori l'accendino non per fare i romanticoni, ma perché dobbiamo accendere delle candeline e poi soffiarci sopra. Allora, so che non si dovrebbe soffiare sulle candeline di compleanno degli altri. Quanti legami familiari, quante amicizie si sono spezzate per colpa di qualche brillantone che ha spento le candeline di qualcun altro. Ma secondo me Bono non ha nulla in contrario. Gliel'ho chiesto via messaggino poco fa. E allora, polmoni pieni, sia per spegnere le 66 candeline di oggi sulla torta di Bono, sia per intonare Desire.

tutta la carica e l'energia trascinante, travolgente di Stevie Wonder in Do I Do. Andiamo via dalla festa di compleanno di Bono degli U2, non si può dire, attenzione, quindi mi correggo immediatamente, U2, come è giusto che sia, per ripiombare indesiderati a un'altra festa di compleanno, questa però ieri c'è stato un altro compleanno epico, quello di Dave Gunn, voce dei Depeche Mode, ha compiuto 64 anni e potevamo noi perderci l'occasione di festeggiarlo come il fo. Sì, avremmo potuto perdere l'occasione, ma abbiamo scelto di non lasciarlo passare in sordina. Tutt'altro, in palio per due di voi questa mattina ho una copia del Best Of triplo vinile e una copia sempre del Best Of in singolo CD. Come vincere? 079 873 8073, questo è il numero WhatsApp di Rete 3, numero da avere sotto mano fino alle 11.45 circa, e a quel numero ci inviate nome, cognome, indirizzo, ma soprattutto ci inviate la ragione per la quale dovreste essere proprio voi questa mattina a vincere. E non dite bugie, che vi si allunga il naso, si accorciano le gambe e gli altri lo vedrebbero subito. Che poi in realtà il 64esimo compleanno di Dave Gunn è solo una scusa per ascoltare un brano dei Depeche Mode ogni ora. E la festa comincia ora con Never Let Me Down Again.

Ancora tanti auguri a Dave Gunn dei Depeche Mode, 64 candeline per lui ieri. E lo ascolteremo insieme alla banda più volte questa mattina. Vi regaleremo anche dei dischi, arrivano già i vostri messaggi allo 079 873 8073. Avanti così, avete tempo fino alle 11.45 circa per dirci per quale motivo dovreste essere proprio voi oggi a vincere uno dei due best of in palio. Un grande applauso io mi sento di farlo a un'amica che scrive, Angela scrive: io non partecipo al concorso perché li ho già tutti, ma mi rallegro di sentire i miei adorati di Depeche Mode questa mattina. Un applauso

something will have to be.

Better Be Good to Me, inconfondibile Tina Turner. Tra poco, tra l'altro, ricorrerà il terzo anniversario della sua morte. Si è spenta il 24 maggio 2023 a casa sua, a Küsnacht, in Svizzera. Sappiamo che ha scelto il nostro paese per viverci e anche per poi lasciarci. Ma il ricordo rimane vivo. Sono invece vivi in tutti i sensi e parecchio attivi in tour da 2 anni. E chi li ferma più? Gli AC/DC viaggiano a 250 all'ora sull'autostrada per l'inferno? Tra poco l'appuntamento con l'astrologia, l'oroscopo del giorno per ciascun segno. Tutta la vostra attenzione da questa parte, anche perché leggerò in ordine sparso, via il pilota automatico.

0: L'autostrada per l'inferno. Mi rimangio quello che ho detto perché non vorrei che qualche gruppo religioso mi accusasse di promuovere il satanismo. D'altronde era successo proprio agli AC/DC all'epoca, un brano, un titolo che ha generato un sacco di controversie. Poi gli animi si sono placati quando si è capito che la canzone parla delle difficoltà e delle fatiche della vita in tour. Ci siamo dati un po' tutti una calmata.
1: L'oroscopo.
0: Ora, a cosa fare attenzione, a cosa badare, come comportarsi, come orientarsi, che cosa pensare per la giornata di oggi dal punto di vista delle stelle e dei pianeti. In ordine sparso, così so di avere la vostra attenzione dall'inizio alla fine. Iniziamo oggi con i gemelli. Un dubbio svanisce. Parlare con una persona saggia ti aiuta a mettere i pezzi del puzzle al posto giusto. La chiarezza è pace. Vergine, organizzi la settimana entrante con precisione e ci mancherebbe, questo tuo modo di fare ti regala un senso di controllo che ti fa dormire sonni tranquilli. Ariete, una domenica di riposo forzato, la tua mente corre ma il corpo ti chiede di rallentare, ascoltalo per evitare di arrivare lunedì esausto. Scorpione, scendi nel profondo, una conversazione intensa con te stesso ti rivela desideri che non sapevi di avere ed è l'inizio di una nuova fase. Ora il toro, rifletti sui tuoi valori, cosa conta davvero per te? La risposta che troverai oggi cambierà le tue priorità per i mesi a venire. E andiamo avanti con la bilancia, la bellezza è ovunque, una mostra d'arte o un tramonto particolarmente bello ti riconciliano con le fatiche degli ultimi giorni. Leone, un'intuizione creativa illumina la serata. Un progetto che avevi accantonato torna a bussare, stavolta hai gli strumenti per realizzarlo. Cancro, festa in famiglia o con le persone che consideri tali, il tuo calore umano è il collante che tiene tutti uniti e felici. Pesci, la pace interiore è il tuo traguardo, chiudi la settimana con una meditazione o un bagno caldo, sei pronto per un nuovo inizio. E Acquario, sogna a occhi aperti, immagina il tuo futuro senza limiti, oggi le tue visioni hanno il potere di attrarre la realtà che desideri. Capricorno, rifletti sulle tue ambizioni, sei sulla strada giusta, ma oggi concediti il lusso di non pensare al traguardo e goditi il panorama. E chiudiamo con il Sagittario, l'allegria è la tua medicina, condividi un momento spensierato con chi ami, la felicità è reale solo quando è condivisa. E festeggiamo un altro compleanno, gli 84 anni di Carl Douglas, che dalla Giamaica nel 74 ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con Kung Fu Fighting, l'unica canzone tra l'altro per la quale viene ricordato ancora oggi, One Hit Wonder, uno dei singoli più venduti della storia, e pensare che, dicono, l'abbia registrata in soli 10 minuti.

Un pezzo di storia della musica progressive italiana. Le orme con Canzoni d'amore. E sull'onda dell'amore, non posso tirarmi indietro quando ci arrivano i vostri auguri per i vostri cari, i vostri familiari. Dunque l'utilizzo della radio per diffondere bei pensieri, belle parole. Come faccio a dirvi di no? Come faccio a dire di no a Lorena, che fa gli auguri a suo papà e nonno Giordano, che oggi compie i suoi fantastici 80 anni. Auguri Giordano! Che giornata pazzesca che sarà per te, Giordano. Non so se sei in ascolto, ma immagino di sì, da tutta la squadra e la famiglia di Rete 3. Buonissimo compleanno, l'80esimo. E poi dobbiamo parlare di un altro 10 maggio nella storia del mondo. Oltre al compleanno di Giordano, abbiamo il 10 maggio del 1974, data in cui Eric Clapton ha registrato la sua versione di I Shot the Sheriff di Bob Marley. Ah, non lo voleva mica fare, eh? Poi qualcun altro, di più sveglio di lui, ha insistito, gli ha detto che sarebbe stata una chicca e quindi ha ceduto con mille riserve. E il risultato ad oggi lo conosciamo, eh? La sua versione di I Shot the Sheriff, registrata esattamente 52 anni fa, è stata l'unica canzone nell'intera carriera di Eric Clapton ad essere riuscita a conquistare la vetta delle classifiche statunitensi. Senza questa, ciaone! Non sto dicendo che conquistare la posizione numero uno di tal classifica sia la cosa più importante per un artista. Certo non lo è, però, oh, che vogliamo fare? Ci vogliamo sputare sopra a una numero uno? No, non si fa, non sta bene.

0: Fleetwood Mac con Dreams ci consegnano le 10.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 10 e un minuto adesso. Ancora buongiorno, buona domenica. Domenica grigissima. Domenica che rimarrà grigia oggi, perché al sud delle Alpi meteo svizzera prevede tempo molto nuvoloso con precipitazioni e temperature massime di 16 gradi. Domani invece un po' di sollievo, sempre al sud delle Alpi, ultime nuvole, ultime piogge, arriveranno delle schiarite e si alzeranno anche le temperature massime, arriveremo a 20 gradi. Ora le ultime notizie.
1: 3 news.
0: La nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus costato la vita a 3 persone è entrata nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife, nelle Canarie, come mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. Le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e di parte dell'equipaggio cominceranno nelle prossime ore, tra misure speciali pensate per isolare queste persone ed evitare eventuali ulteriori contagi. Una 30 di membri dell'equipaggio resterà invece a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presente sul posto, ha rassicurato e ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus, sia per la natura del virus, sia per tutte le precauzioni adottate. Sono stati espulsi da Israele i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dalla Marina Militare di Tel Aviv, mentre tentavano di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano, ribadendo minacciosamente agli attivisti del convoglio umanitario che Israele non permetterà alcuna violazione del blocco navale in atto davanti alle coste della Striscia di Gaza. Swiss ha esteso le misure di risparmio al personale di terra con l'obiettivo di ridurre del 10% l'organico amministrativo. Lo ha dichiarato il direttore generale della compagnia aerea Jens Fehlinger in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Lo farà senza licenziamenti, puntando sulle partenze volontarie. Per quanto riguarda il personale di cabina, fa sapere Fehlinger, gli obiettivi sono stati raggiunti con la prossima partenza di circa 140 dipendenti sui circa 4.000 membri del personale di cabina della base di Zurigo. Swiss aveva promesso loro 15.000 franchi se avessero dato le dimissioni entro la fine di aprile. Sentiamo ora lo sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati. Iniziamo dal calcio e dalla salvezza dello Zurigo che, vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper, ha consolidato la 10ª posizione, complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto in virtù del successo sempre 2-1 del Winterthur contro il Losanna, e questo a 2 giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo. Il Lugano, che saluterà a fine stagione Mau, Belagi e Broghiar, ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio alle 14. Alle 16.30 Young Boys Basilea e Sion Thun, alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36ª giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cecchia. Nel motomondiale, Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans alle 14. Il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia, assente Marc Marquez, spagnolo che ieri si è rotto il piede destro. Nel tennis, Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3 set dalla russa Andreeva, stessa sorte poi dopo la Golubic per Belinda Bencic, ma in 2 set contro un'altra russa, Kalinskaya. Tutto facile invece nel tabellone maschile per Jannik Sinner all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la terza tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva.
0: E ancora buongiorno, buona domenica da Tiki, insieme in We Are The Champions fino a mezzogiorno.

0: Talk Talk con Such a Shame. Buongiorno freschezze, buona domenica, domenica 10 maggio, quindi buona festa della mamma. Ricordiamoci che non è necessario riuscire ad arrivare dappertutto, a fare tutto per essere soddisfatte del nostro lavoro genitoriale. Trovo che già solo il fatto di fermarci ogni tanto e chiederci se stiamo facendo un buon lavoro come mamme vuol dire che lo stiamo facendo. Ci stiamo già ponendo la domanda corretta, giusta, al di là della risposta, più o meno, eh? E come omaggiare tutte le straordinarie mamme in ascolto? Con la musica. Allora, Jovanotti, l'abbiamo già ascoltato a ridosso delle 9, quindi non è lui. Tocca a quell'altro, con quella canzone lì perfettamente a tema oggi, ma a tema sempre. Una canzone che non invecchia mai, a differenza nostra.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Edoardo Bennato con Viva la mamma e i vostri messaggi che con tutta la naturalezza del mondo sono arrivati sulle note di questo brano, i vostri messaggi per celebrare le vostre mamme. Sara ci scrive: auguri per la festa a mia mamma Fernanda, quindi anche da parte nostra Fernanda. Ottimo lavoro, per di più non solo hai tirato su una figlia, ma hai tirato su una figlia alla quale hai fatto ascoltare Rete 3, che ancora oggi ascolta Rete 3 e che sceglie le frequenze della radio del cuore per farti gli auguri di una buona festa per oggi, la giornata dedicata a tutte le mamme. Ma è anche una giornata dedicata ai Depeche Mode, perché ieri Dave Gunn, voce, leader, frontman dei Depeche Mode, ha compiuto 64 anni e non ci siamo voluti perdere l'occasione di festeggiarlo. Prima di tutto ascoltandolo insieme alla band ogni ora e poi facendovi dei regali. Ho qui una copia triplo vinile del Best Of e poi ho una copia sempre del Best Of in CD singolo. Volete uno di questi due premi? Benissimo, inviateci al numero WhatsApp di Rete 3 079 873 8073 il vostro nome, cognome e indirizzo, ma soprattutto la motivazione. Perché dovreste vincere voi questo premio proprio oggi? Avete tempo fino alle 11.45 circa, dopodiché faremo l'estrazione tra tutti i partecipanti. Quindi nel frattempo, buona fortuna. Che v'assista chiunque scegliete di chiamare in causa. Noi intanto li ascoltiamo con Personal Jesus.

Peter Gabriel. Non basterebbe un'intera stagione di We Are The Champions per narrare le sue gesta. Un fenomeno in tutti i sensi, perché al di là dei Genesis sono lui, la sua presenza scenica, i suoi costumi, il suo modo teatrale che aveva di stare sul palco, soprattutto negli anni del grande fermento, ma poi per tutte quelle cose che lui ha capito prima di tutti, quanto fossero importanti i videoclip, i sintetizzatori, i diritti umani, anche un attivista, in quanto fosse importante essere delle belle persone e cercare di arrivare con la bontà e la gentilezza là dove ciascuno di noi può arrivare. Tant'è che poi tutto il suo estro, il suo genio, il suo animo, il suo spirito, la sua bontà, la sua creatività non si sono esauriti con i Genesis, perché anche quando ha lasciato la band per darsi alla carriera solista non ha deluso nessuno, e lo abbiamo ascoltato con Shock the Monkey. Prossimo in scaletta un altro che cosa gli vuoi dire? Ma niente. Cantautore, cantante, compositore, pittore, filosofo, regista, ricercatore spirituale. Non c'è cosa o ambito della vita che Franco Battiato non abbia provato ad avvicinare. E noi con lui, seguendolo nella sua musica.

Billy Idol con Cradle of Love. Prossima in scaletta, una donna, anche qui abbiamo una donna che è tante cose tutte insieme, come tantissime donne che ogni mattina su questo pianeta Terra si alzano e affrontano una nuova giornata. Lei inizialmente era un'insegnante di musica, insegnava musica in una scuola elementare, poi è stata una corista di Michael Jackson. Poi un debutto discografico che è stato tiepidino inizialmente, poi in pochissimo tempo è arrivata la grande rivincita con un successone di pubblico, venue sold out. La stima dei colleghi, giusto per fare qualche nome di gente che ha voluto collaborare con lei, abbiamo Sting, Eric Clapton, Mick Jagger, Prince e poi tutti gli altri che mi sfuggono. Ecco, non stiamo parlando di gente comune, gente come noi, non stiamo parlando di Fernando che vende sigarette sciolte giù in strada. Sono questi i nomi che hanno voluto avere a che fare con Sheryl Crow, che ha una carica rock, ha una carica country, ma questa mattina scegliamo di ascoltarla graffiante, sì, ma

Seal con Crazy. Dice: è difficile sopravvivere se non fai il compromesso di accettare di diventare un po' pazzo, perché altrimenti non ne vieni più fuori. È vero che per riuscire a sopravvivere e vivere, si augura, nel migliore dei modi, ci vuole tanta forza, tanto supporto prima di tutto verso noi stessi, ma poi bisogna avere il supporto anche di chi ci sta intorno. Da soli non è mai bello. E allora, ancora con piacere, diffondo i vostri messaggi d'auguri per oggi, domenica 10 maggio, la festa della mamma. E Alice questa volta a scriverci vuole fare tanti auguri, augurare una buona festa della mamma a Gelsomino. A Gelsomina, scusate, la migliore mamma in assoluto. Bello poterci unire a questi messaggi. Gelsomina, tanti tanti auguri anche a te per la festa della mamma. Noi la stiamo celebrando ovviamente soprattutto con la musica e qualche racconto, e vale la pena di spendere due parole per il prossimo cantautore. Torniamo alla musica italiana con un tizio che è stato un po' scomodo, uno che era noto per scrivere in maniera molto ironica, molto sarcastica, pungente, anche critica, raccontando quello che vedeva nella società, la politica, denunciando anche quelle che secondo lui erano delle assurdità di questo mondo, del suo mondo. E quindi vai di metafore, vai di allegorie per fare un discorso in realtà bello profondo, che magari ad un ascolto meno attento poi sfugge. Brani come Ma il cielo è sempre più blu sono l'esempio perfetto della sua fotografia, della società, di tutto ciò che la riguarda. Erano gli anni 70. Lui è Rino Gaetano.

0: Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, non oggi, non al sud delle Alpi, e per questo nello spazio Agenda vi propongo delle attività da fare al coperto.
1: L'agenda.
0: Qualche, ma neanche consiglio, qualche input, ecco, per trascorrere eventualmente questa domenica 10 maggio da soli o in compagnia, come preferite, però in ogni caso al caldo e all'asciutto. E allora iniziamo con la Giornata Internazionale dei Musei, dove a turno per 4 fine settimana consecutivi i musei della rete MAM aprono le loro porte al pubblico. Offrono l'ingresso gratuito, una visita guidata alle mostre in corso, ed è il momento ideale per esplorare tutta una proposta culturale che è super ricca, super diversificata, perché si va dall'arte antica al video, si passa anche per l'architettura, la scultura, il design, fotografia, leggo anche installazioni site specific. Quindi un sacco di opportunità per avvicinarsi all'arte. L'arte in generale, oggi al Teatro dell'Architettura Mendrisio a partire dalle 11, quindi tra pochissimo si apriranno le porte. Poi un altro evento è la Festa Danzante. Qua siamo a Lugano invece, a partire dalle 14:30. La Festa Danzante che torna ad allietare la primavera. Attenzione, ovviamente. Curioso fare una festa di primavera proprio oggi. Abbiamo avuto giornate primaverili incredibili, oggi non è proprio azzeccatissima, ma che ci vuoi fare? Sul tempo non abbiamo controllo, quello meteorologico. Quindi il Fofera Vec, ma noi siamo felici di essere giunti alla 21esima edizione, coinvolgendo più di 40 località di tutta la Svizzera. Per quanto riguarda il programma ticinese, sul sito festadanzante.ch/ticino trovate tutte le proposte. A voi una splendida giornata, una splendida domenica.

Le Bengals ad anticiparci quello che verosimilmente si verificherà domani, ovvero un lunedì folle, un lunedì isterico, come ogni lunedì che il cielo manda in terra, ma noi ci saremo anche domani, sempre per sempre, e domani ci sarò qui io a darvi il buongiorno, a tentare di raddrizzare un'eventuale giornata cominciata storta, puntuale alle 6 in parzialmente scremato. Ad accompagnarci invece alle 11 troviamo Prince, un altro artista poliedrico, un essere umano incredibile che non c'è, non è più fra noi, ma ci ha lasciato tanto, e già di per sé questo è un regalo immenso, perché possiamo continuare a godere di lui anche sapendo che non arriverà purtroppo nulla di nuovo, ma quel che c'è, che è vintage,

0: Mamma mia, altro che pelle d'oca, io ho carta vetrata sul mio corpo in questo momento.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Pazzesco, Prince. È passato per consegnarci le 11. Oggi, domenica 10 maggio, si prospetta una giornata grigia, umida, piovosa, come adesso. Se guardate fuori dalle vostre finestre, probabilmente ritroverete lo stesso tipo di giornata anche per le restanti ore. Perché da Meteo Svizzera ci comunicano che oggi al sud sarà molto nuvoloso con piogge e temperature massime di 16 gradi. Domani però ultime nuvole e piogge, sempre al sud delle Alpi, seguite da schiarite e massime di 20 gradi. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti. Questa è l'unica segnalazione che riguarda la Svizzera italiana per quanto riguarda ovviamente i disagi sulla nostra rete viaria. Però se non fosse tutto, noi siamo qui per correggere il tiro. Dunque se siete in viaggio e vedete qualcosa di anomalo, di pericoloso, di fastidioso, che non siano necessariamente solo gli altri esseri umani che occupano la strada, ma situazioni di pericolo per tutti, ditecelo 079 873 8073. Da parte nostra, buon viaggio.
1: 3 News.
0: A Granadilla, sull'isola di Tenerife, sono cominciate le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio dalla nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus costato la vita a 3 persone. Lo mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. I primi a scendere sono stati 14 passeggeri spagnoli. Una 30ina di marinai resterà invece a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presente sul posto, ha ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di Covid, sia per la natura del virus, sia per tutte le precauzioni adottate. Nel Canton San Gallo ieri un giovane è rimasto gravemente ferito al volto da una fiammata divampata improvvisamente da un falò acceso sulle rive del fiume Sitter a Wittenbach. Lo comunica la polizia cantonale sangallese, che indaga per stabilire la dinamica dell'evento. Il giovane è stato trasportato all'ospedale da dei passanti. La direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, Monica Jenike, in un'intervista alla Sonntagszeitung ha espresso gratitudine nei confronti dell'informatore che diede il via alle indagini sulle irregolarità riscontrate presso la clinica di cardiochirurgia. L'indagine amministrativa, avviata nel 2024, ha riscontrato gravi carenze e dimostrato un tasso di mortalità superiore alla media statistica nel periodo tra il 2016 e il 2020, con una 70 di decessi su circa 4.500 interventi chirurgici. L'informatore, un cardiochirurgo della clinica, ha perso il posto per aver denunciato il malandazzo. L'allora direttore della clinica esercita oggi al San Raffaele di Milano. E infine la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che in serata si è anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di una società russa operante nel settore petrolifero e notoriamente vicino a Mosca. Ultima ora insieme in We Are The Champions. Io sono Tiki, buongiorno freschezze. Prossimi da Liverpool, i Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record.

Ai casca a fagiolo, perché scopriamo, a questo punto sappiamo, che ne ha, a partire dalla mezzanotte, 18. Alessandro, tanti auguri, buon compleanno. Ci scrive tuo papà, Mario. Scrive il mio bambino. Non si supererà mai quella roba lì, eh. Io ricordo quando sono andata via di casa, che avevo 22 anni circa. Ho detto ai miei genitori, mamma, trattenendo le lacrime, mi guardò e mi disse: io lo so che è giusto che tu vada, però sei troppo piccola. E sarà sempre così, eh. Ancora auguri Alessandro e grazie Mario per averci scritto. E poi ne approfittiamo, già che è la festa della mamma oggi, domenica 10 maggio, ci scrive Gea. E ben volentieri, Gea, portiamo i tuoi auguri a mamma Viola. Che bello! Quanto amore pazzesco, di amore. Un amore un po' strano. Parlano anche i Depeche Mode, Strange Love. I Depeche Mode, grandi protagonisti di questa mattina in We Are The Champions. Tra poco i dettagli.

Depeche Mode con Strange Love. Ieri Dave Gunn, la voce dei Depeche Mode, ha compiuto 64 anni. Noi oggi lo stiamo festeggiando con un giorno di ritardo, direte voi. Sì, è vero, ma è una scelta consapevole. Anzitutto l'abbiamo ricordato ieri, anche al giorno giusto abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Ma oggi facciamo riferimento al suo compleanno di ieri ed è una scelta del tutto consapevole, dicevo, perché solo la domenica mattina vi possiamo fare dei regali musicali incredibili, mica il sabato mattina. E oggi ho qui per voi un triplo vinile del Best Of di Depeche Mode e un CD singolo sempre il Best Of da regalare. Siamo agli sgoccioli, perché verso le 11.45, 50, giù di lì ci sarà l'estrazione casuale. Io intanto mi sto divertendo a leggere le motivazioni per le quali dovreste essere proprio voi oggi a vincere uno dei due premi, però poi ci sarà un'estrazione casuale. Ad ogni modo, è sempre bello quando decidete di condividere con noi i vostri aneddoti di vita personale, di vita vissuta. E quindi ancora una volta grazie per averci scelti anche questa mattina. Andiamo avanti con i Metallica in Nothing Else Matters. Nel frattempo, se volete vincere, provare a vincere i dischi, il numero è sempre quello 079 873 8073.

Eugenio Finardi, considerato uno dei padri fondatori del rock italiano. Ce n'erano stati anche altri, negli anni 70, Camerini, Roberto Vecchioni, insomma tutti insieme hanno contribuito poi a portare il rock nel panorama musicale italiano. Però la forza di Finardi è stata quella di non ancorarsi, di non fossilizzarsi mai unicamente su un genere solo. Lui ha esplorato tanto, sia per quanto riguarda la musica, i generi musicali, ma anche dentro di sé. Ha fatto un sacco di introspezione negli anni 90, era arrivata anche una ricerca spirituale, con una svolta spirituale che ha influenzato anche lì la sua musica. Poi vabbè, è un pacchetto completo, perché c'è tutta questa parte di personalità e di umanità, e poi ci sono le sue caratteristiche. È una voce incredibile, è pazzesco quanto sia espressiva, e poi ci sono i testi che sono impegnati. Insomma, molto molto felice che anche Eugenio Finardi sia passato dallo studio qua a Rete 3 a Comano con la forza dell'amore. Si cambia, questo è uno dei tanti poteri della radio. Ti fa cambiare decennio, ti fa cambiare lingua, posizione geografica, genere musicale, messaggio, tutto nel giro di pochi minuti. Presi e sbattuti piacevolmente qua e là nel panorama musicale interplanetario. Corner Shop con Brimful of Asha.

Lennox, era il 1995. Tra poco ci sarà un momento importante, quello che ormai abbiamo da tantissimo tempo, sono anni che abbiamo l'abitudine in We Are The Champions ogni domenica mattina di tirare fuori le monetine per il jukebox e far contento o contenta qualcuno in ascolto. Le monetine chiaramente le mettiamo noi, voi scegliete la musica e i criteri sono i soliti. La canzone che ci chiedete deve essere datata dal 1960 e fino alla fine degli anni 90. Questi sono i decenni che interessano e che celebra We Are The Champions. Come fare per inviare la vostra richiesta? Ma il numero è sempre quello, facile facile, 079 873 8073. Lì mi mandate un messaggio vocale con la vostra richiesta. E qui attenzione, non ci sarà nessuna estrazione casuale, qua dovrete convincermi, qua dovrete essere persuasivi, dovete raccontarmi qualcosa, dovete smuovermi qualche corda con i vostri racconti legati al brano che proponete. Cercate di esprimere quello che la canzone che proponete vi trasmette e in questo modo cascherò ai vostri piedi e non ci sarà spazio per nessun altro. Questa domenica, perché poi tutte le domeniche potete ritentarla. E allora quanto ci prendiamo? 8 minuti? 8 minuti di tempo per mandarci un vocale con la vostra canzone

0: Antonello Venditti in questo mondo di ladri. Qua non si ruba niente, qua si fanno gentili richieste e poi nello spazio jukebox il desiderio musicale di qualcuno viene esaudito, quindi... Non vi faccio cantare questa mattina, preparatevi per il prossimo appuntamento, un'altra delle prossime domeniche. Vi avevo chiesto che canzone vorreste tantissimo sentire in questo momento sulle frequenze della Radio del Cuore. Mandatemi un vocale in cui mi raccontate, mi trasmettete quell'emozione lì, quella che provate voi quando sentite quella canzone in particolare. Anche perché poi ascoltare alcune canzoni in radio ha tutto un altro effetto rispetto all'ascoltarsele sulla propria playlist, sul disco, sul vinile, in casa, quel che è. In radio è un momento condiviso. E allora vorrei farvi sentire il messaggio qui di Alessandra. Sentiamo.
1: Ciao Tiki.
0: Ciao.
1: A me piacerebbe tantissimo sentire Lullaby o Lullaby dei Cure, perché mi ricorda l'estate al mare con i nonni e il jukebox, perché mi ricordo lo stabilimento balneare e c'era il jukebox e andava questa canzone. Io ho in mente il caldo della sabbia, il fatto di essere insieme a tutta la famiglia, non abitavamo tutti vicini, quindi quello era il momento in cui potevamo stare insieme ai nonni e agli zii.
0: E allora, di fronte a queste parole, io cos'altro devo fare se non andare a prendere la monetina che avevo lasciato qua?

era il 1989, felice di aver reso felice almeno una persona fra tutti voi che avete inviato le vostre richieste musicali per lo spazio Jukebox di We Are The Champions. Se non è andata oggi, andrà sicuramente una delle prossime domeniche, perché lo spazio Jukebox è uno spazio a cui non abbiamo assolutamente intenzione di rinunciare. Quindi l'importante è esserci in ascolto tra le 9 e mezzogiorno tutte le domeniche. In questo modo poi si può aumentare la probabilità, partecipando e scrivendo, di sentire via radio una delle proprie canzoni, una delle preferite. I Depeche Mode li abbiamo ascoltati in lungo e largo questa mattina. Perché? Perché ieri era il 64esimo compleanno di Dave Gunn, voce leader della band, e oggi abbiamo colto l'occasione per farvi qualche regalo, in particolare un triplo vinile Best of Depeche Mode e un CD singolo sempre Best of Depeche Mode. Sono stati messi in palio poco dopo le 9, abbiamo detto c'è tempo, non affrettatevi, portate a termine tutto quello che dovete fare in queste 3 ore e poi con calma scriveteci per partecipare all'estrazione dei vincitori, estrazione che questa mattina ha premiato, abbiamo Paolino e poi abbiamo anche Daniela da Pregassona, mentre Paolo ci scrive da Tremona. Complimenti a voi ragazzi, fortunati di oggi, ma attenzione perché torneremo anche domenica prossima con altri regali. E chiudiamo il viaggio nei Depeche Mode con Enjoy the Silence. Qualcuno in queste ore mi ha scritto: è stata la canzone del mio matrimonio.

sulle note finali di Enjoy the Silence dei Depeche Mode, io Tiki vi saluto. Rilancio l'appuntamento sulle frequenze di Rete 3 domani mattina a partire dalle 6 in parzialmente scremato. Nel frattempo godetevi questa domenica, ancora una buona festa della mamma. A tutte le mamme in ascolto, siete straordinarie. Ciao freschezze!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 12 e un minuto. Buongiorno, buon appetito.
0: Rete 3.
1: Si prosegue con il pomeriggio musicale di Rete 3.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, rsi.ch/musica. Il sito speciale, rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi annunciano a sud delle Alpi coperto e a tratti precipitazioni. Nella notte, nel Ticino centro-meridionale,

0: Ponte Tresa in direzione dell'Italia e poi code sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con attese di circa 40 minuti. E a Lugano sono da prevedere disagi alla circolazione stradale tra Cornaredo, Molino Nuovo, la stazione e via San Gottardo per delle chiusure temporanee in occasione della partita di calcio di oggi che si giocherà alle 14. Disagi previsti fino alle 13:15 e poi ancora dopo la partita tra le 15:50 e le 17. Da parte nostra, buon viaggio.
1: 3 News.
0: È in corso a Tenerife lo sbarco delle persone a bordo della nave da crociera in cui si è sviluppato il focolaio di Antivirus. L'operazione ha creato tensioni tra il governo spagnolo e le autorità locali delle Canarie. Poi Madrid ha imposto il suo volere. Tra Israele e Libano è formalmente in vigore una tregua, ma le violazioni sono ripetute con decine di persone uccise. Nei Grigioni è scontro sulle naturalizzazioni tra il comune patriziale di Roveredo e Coira, che pensa al suo commissariamento. Sentiamo ora lo sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto. Nel calcio un vero e proprio spareggio per il secondo posto, quello che si gioca tra poco a Cornaredo tra Lugano e San Gallo che la settimana scorsa ha frenato bruscamente dopo una lunga serie di risultati positivi, facendosi agganciare in classifica proprio dai bianconeri al secondo rango. Diretta di Lugano-San Gallo da seguire in TV su RSI La 1 dalle 14, come pure in radio su Rete 1. Ricordiamo anche gli altri incontri della giornata con Young Boys Basilea e Sion Thun al via dalle 16:30. Dopo sole due tappe, il Giro d'Italia perde uno dei suoi protagonisti più attesi, il britannico Adam Yates, infortunatosi ieri in una violenta caduta di gruppo. È stato costretto a ritirarsi dalla corsa dopo che già ieri, nello stesso incidente, due suoi compagni di squadra avevano dovuto abbandonare. Giro che oggi affronta l'ultima frazione in Bulgaria con arrivo nella capitale Sofia. Vincitore ieri l'uruguaiano Guillermo Silva, veste la maglia rosa. Infine ricordiamo l'appuntamento con il Moto Mondiale e il Gran Premio di Francia delle MotoGP, cui non prenderà parte Marc Marquez. Caduto ieri nell'ultimo giro della gara sprint, il campione del mondo in carica ha riportato una frattura al piede destro. Dovrà essere operato e salterà anche il prossimo appuntamento in Catalogna, gara odierna da seguire in diretta TV su RSI La 2. L'italiano Bagnaia scatterà dalla pole position.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse, ma perché non lo so dove

0: Rete 3.
1: Chiedimi il captcha se ne hai il coraggio col bel. Chiedimelo.
2: Captcha.
1: Io sono qui. Non alzo nemmeno le mani. Le mani dietro la schiena. Chiedimi il captcha. Non me lo chiedi adesso. Dov'è il tuo dio adesso, Colbell? Colbell è il nostro software che usiamo per parlare con voi su WhatsApp. Tutti normalmente usano. Tutte le persone normali usano WhatsApp. Noi no. Dobbiamo
2: usare il Colbell.
1: Ma perché?
2: Che non è tanto bel.
1: No, però funziona. No, ma funziona. Bella. Il livello è altissimo. La cosa bella di partire così con l'asticella sottoterra
2: è che possiamo buttare sopra altra terra.
1: Mi piace come ragionare.
2: Ah, giusto, stare dei
1: captcha. Bruttissimo, perché me ne è capitato uno dove mi ha messo i classici 9 quadratini e scegli un'immagine con gli autobus. Ce n'erano due con dei camion che potevano sembrare, cioè, per la prima volta mi sono sentito in difficoltà, ho detto magari sono un bot. Ho detto magari io credo di essere umano, come in un romanzo di Philip K. Dick. Ok, quindi oggi grande giorno, cosa hai deciso di fare?
3: Inizio con del bodybuilding, eh?
1: Cioè, potresti fare tutto quello che vuoi e fai bodybuilding. Che tipo?
3: Aurelio Biasca,
1: va bene.
3: Ottavio, così mi ronco le bolle.
1: Va bene.
3: E mi bioggio in faccia la mano, eh?
1: No, fermo.
3: Anzi, sai che cosa?
1: Sì.
3: Me ne vado e non avvegno più. Ma aspetta, prima, sai chi mi ha detto di salutarti?
1: Chi?
3: Somazzo!
1: Ma basta!

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: E che bello quando arriva di nuovo quel momento in cui andiamo a raccontare la musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Tra pochissimo si stanno già scaldando i motori di tutta la macchina che produce i live di Vasco. Il 30 di maggio a Rimini, allo stadio Romeo Neri, partirà con la data zero il nuovo tour. Non solo, il 29 di maggio Vasco regalerà un sound check riservato agli iscritti del fan club, ma mentre è lì che riparte questo straordinario tour, perché noi siamo qui che commentiamo la musica, commentiamo le novità, raccontiamo qualcosa in più sui ritornelli, ma poi arriva Vasco e spariglia le carte, scompone tutto quello che abbiamo sempre raccontato, perché Vasco è come se fosse fuori da ogni regola. E mentre qui che dicevamo organizza il suo nuovo tour, a lui viene quello che definisce un brivido che vola via, evocando il grande evento del Modena Park. Era il 2017, ricorderete, 230.000 persone in un unico posto, che tra l'altro era una follia coi tempi che correvano, la paura dei grossi raduni, gli attentati che c'erano stati in Italia, la strage di piazza a Torino. Eppure, dice Vasco, generazioni di sconvolti sì, ma con la testa sulle spalle, sono riusciti a realizzare un evento che filò tutto liscio, dice lui. Il mio popolo si sottopose a tutto questo calvario pur di esserci, con complicatissime regole per la sicurezza. E allora gli viene un'idea. L'idea è quella di celebrare per il 50° anniversario della sua carriera un evento, una festa diversa per 500.000 persone che duri più di una notte. Dice lui, stiamo cercando il locale. Parafrasando in modo divertente la ricerca del luogo, naturalmente sui social, tutti i fan in delirio, sarebbe qualcosa di incredibile. E io quando Vasco dichiara queste cose sto sempre molto attento, perché penso che in fondo ce la possa fare, perché la volizione artistica che ha avuto Vasco è quella che gli ha consentito, con le sue canzoni fatte di poche parole, di riuscire a disegnare dei concetti grossi, potenti, come quando gli successe quel grosso stop dovuto alla malattia e poi improvvisamente talmente era forte la voglia di tornare che tornò più prepotente di prima, regalandoci una canzone che è un monito di speranza per tutti quelli che in questo momento sono fermi, arenati davanti a una decisione, ma poi a un certo punto, eccoci qua.

spiaggia, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

che poi sembra retorica spiccia, ma è così. Volere decisamente una cosa è sempre qualcosa, è sempre una caratteristica che dà grande energia e spinta a tutte le nostre idee. È un'idea nuova, Vasco Rossi l'ha avuta, vedremo se riuscirà a portarla a termine, se riuscirà a coinvolgere così tante persone. Io credo assolutamente di sì. Un'ora per voi che ha sempre un'ampia pagina dedicata alle novità. Partiamo con Mannarino, che ritorna e si distacca in maniera piuttosto netta dal suo solito folk per un pezzo pop con un beat, potrei dire anche asfissiante, ma che funziona molto bene, in cui lui tenta di inquadrare quel momento in cui due anime, per un po' d'amore appunto, così si chiama la canzone, si incrociano, si investono e toccano l'apice di un rapporto umano, quello in cui arrivano addirittura a confondersi. Il pezzo funziona perché chi lo ascolterà rimarrà spiazzato, perché non siamo davanti al solito Mannarino, ma in un pezzo che potremmo ascoltare con un beat tipico di tutte le hit che normalmente stiamo godendo per radio. Ed il singolo nasce dalla sensazione tanto semplice ma destabilizzante di capire quello che siamo nella relazione. È proprio questa sospensione, no? La canzone dice: non sappiamo cosa siamo né quanto dura, ma per un attimo ci teniamo stretti. In questa sospensione il brano prende forma. Per un po' d'amore racconta dunque una storia d'amore lineare, ma restituisce una fotografia del presente. I rapporti sono fragili, intermittenti, attraversati da domande aperte, eppure necessari ed indispensabili. Diventa così questa canzone la ricerca di qualcosa che ancora non ha un nome, dentro un vuoto che non è solo mancanza, ma ovviamente per il sentimento è rifugio.

Ritmo pulsante, un riff che ritorna insistente come un pensiero che non vuole dissolversi. Io promuovo Mannarino anche in una chiave musicale completamente diversa. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi e delle novità. Torna Frank High Energy a ristabilire quali sono le regole del rap. 11 brani storici rivisitati in una struttura sonora ridotta all'osso e una rete di collaborazione con artisti del calibro di Elisa, Jovanotti, Diodato. Insomma, leggendo i testi delle sue canzoni, mi piace tantissimo questa cosa che dice, lui si è reso conto che il sistema che criticava non aveva poi fatto dei passi in avanti. Ed era il momento di riportare la voce al centro e di tornare all'origine. Ecco perché l'album Voce e Batteria, che contiene i suoi successi rivisitati in chiave super acustica, un interessantissimo e raffinatissimo esercizio di stile. Riprendere i grandi successi in chiave Voce e Batteria, ottenendo così due risultati brillantissimi. Il primo è quasi rivoluzionario in un mondo di iperproduzioni intergalattiche, di canzoni costruite col computer, di orpelli, in particolare il rap, che dovrebbe essere solo ed esclusivamente parola. È il secondo che, nel momento in cui la parola ne esce messa in rilievo, riscopriamo la straordinaria, quasi inquietante attualità dei testi di Frank High Energy, che per l'occasione appunto ha chiamato a raccolta molti dei suoi amici. E accanto alla dimensione sonora emerge anche quella visiva, a conferma di un artista capace di lavorare con la stessa precisione sia sulla parola che sulle immagini. Potremmo perdere molto tempo a citare canzoni e vari riff realizzati da tutti i suoi amici e colleghi. Tra l'altro ci sarà anche un tour che andrà in questa direzione esclusivamente di voce e batteria, ma non possiamo che non ascoltare Pedala e Batteria con Jovanotti, che segna proprio il ritorno fondamentale all'origine del linguaggio: sottrazione, essenzialità e centralità della parola.

0: in fretta.
1: Tra l'altro ci sta benissimo, devo dire, la voce di Jovanotti, che trovo perfetta per questa riesecuzione. Siamo all'ultima novità che andiamo a commentare in questa puntata. Il 24 di aprile è uscito Solito Cinema, l'album del producer Giuli, bravissimo, che segna una linea nella carriera di Giuli, che oggi può guardarsi alle spalle e rendersi conto del prezioso contributo che ha dato al pop con la sua impronta silenziosa. Giuli ha arrangiato tutte le canzoni di Olly. Olly dice che è stata la chiave del suo successo. E Solito Cinema non è semplicemente un recap di pezzi e nomi in rubrica collezionati nella tracklist senza un senso, ma un disco strutturato che segna uno stile ben preciso e il motivo per cui tanti hanno bussato alla sua porta, perché in quest'album sono contenute canzoni famose di artisti come Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Coez, Olly, Emma, Elisa e, attenzione, Biagio Antonacci e Fabio Concato. Universi diversi, alle volte quasi opposti, che si fondono in questo pop semplice, ficcante, morbido, ma sostanzioso, molto schitarrato, un po' alla Battisti, totalmente moderno e al tempo stesso originale. Giuli è molto bravo perché ha uno sguardo contemporaneo e giovane ed è stato capace, per esempio, di riprendere un successo che ascolteremo tra pochissimo di Fabio Concato e farlo diventare di nuovo magia contemporanea. Solito Cinema è un lavoro molto interessante e lui dice: mettere mano alla canzone di Concato non è stato facile, in realtà non ci siamo incontrati, ho messo mano a questa sua canzone nel 2003 dandogli una seconda vita, non è stato semplice, dice, perché per me è una grande ispirazione, sapere che gli è piaciuta la mia versione è un orgoglio enorme e aprire il disco proprio con lui è il modo migliore per accogliere chi ascolta e far capire esattamente il tipo di lavoro. Dice anche Giuli una cosa molto bella sulla musica, dice: tutto quello che sono oggi lo devo alla musica, mi ha dato amici, emozioni, è stato un rapporto d'amore e odio, perché è una passione che ti coinvolge tanto, ma alla fine mi ha insegnato tutto quello che so, se sono qui oggi è solo grazie a lei. E noi chiudiamo gli occhi e sentite che versione meravigliosa Giuli è riuscito a inserire nel suo album della canzone Voilà di Fabio Concato.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà. Non ho più avuto pace, non ho dormito e tu

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: possiamo dire versione riuscitissima, solito cinema. È un disco che non cerca un genere, ma li attraversa tutti, restituendo l'immagine più autentica di Giulio oggi. E questa ne è la testimonianza.
1: Un'ora per voi.

fondo non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia.

0: ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Un documentario interamente dedicato a Marrakech, all'anagrafe Fabio Rizzo, il titolo del documentario Dalla periferia sud di Milano al trono del rap allo stadio di San Siro, che racconta il percorso dell'artista dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo, l'estasi, la luce, il buio, la forza, la sua fragilità, e sulla scia dei racconti che svelano l'uomo dietro la star, la cinepresa riesce a raccontare anche un quartiere di Milano, la Barona, e per i rapper il substrato sociale rappresenta sempre moltissimo, perché è il luogo che riesce a suggellare, a ispirare, a essere tutto sommato la linea portante spesso delle rime che finiscono nelle loro canzoni. Marrakech è uno molto bravo, e secondo me il giudizio dovrebbe andare al di là della modalità espressiva, che ovviamente non è melodica e quindi è difficile da digerire e da metabolizzare, però le sue canzoni dicono sempre delle cose molto delicate e molto profonde. Non a caso l'idea di realizzare questo documentario, che è un bel viaggio che culmina con la restituzione del debito originario in un block party, un vero e proprio concerto da regalare al suo quartiere milanese come tributo a tutto quello che la Barona sempre dato a Marrakech. Cambiamo argomento, occupiamoci invece di un grandissimo cantastorie che l'11 maggio compie 61 anni. Parlo di Davide Bernasconi, in arte Van de Schfroos, Davide Van de Schfroos, che spesso è venuto a trovarci con dei showcase e dei concerti molto belli, dotato di una umanità molto forte, con la capacità di esprimere, di dare a tutte le varie variabili umane un teatro per esprimersi, evitando di rimanere solo ed esclusivamente abbarbicato a quei paesotti delle prealpi lombarde, perché il linguaggio di Davide Van de Schfroos, che utilizza ovviamente il dialetto laghè, il dialetto comasco, dà poi la possibilità di entrare nel mondo fatato delle storie. Diceva il regista tornatore: ogni volta che abbiamo una storia da raccontare siamo salvi. E quindi lui è un sublime affabulatore, un cantastorie, conosce i segreti di tutte le maschere, delle voci, dei suoni umani, e questa è la sua grande qualità, perché il suo sguardo, la sua capacità d'osservazione riesce a cogliere differenti piani della realtà, e sono anni e anni che con la sua pregevole narrazione ci porta in questa bandiera unitaria, non solo territoriale, che è l'uomo. Io trovo che tutto quello che ho detto e che si può dire in relazione al suo personaggio in prossimità del suo compleanno sia contenuto perfettamente nella canzone La macchina del zio Tony, una descrizione minuta con una ballata folk di un personaggio, di questa macchina, del suo giubbotto di pelle, di tutte quelle caratteristiche che mano a mano lui va cantando riescono a disegnare un quadro molto poetico.

Aggiungo anche che secondo me l'album Yanes, che è quello che ha consacrato ufficialmente Davide Van der Sfrosa grande cantautore della musica italiana, con la sua partecipazione al festival di Sanremo sdoganando per la prima volta il dialetto lombardo sul palco dell'Ariston, è l'album più ispirato, e anche che vederlo dal vivo è un'altra cosa, come tutti i cantastori, cioè tutti quelli che riescono a percepire le varie sfumature mentre lui canta, godono di una sfumatura assolutamente particolare ed unica. Occupiamoci di un altro live che torna, io aggiungo fortunatamente, meno male che è stato ripensato da De Gregori, Never Green, la possibilità di godere delle perfette sconosciute di De Gregori. Allora, dimenticate il Francesco De Gregori delle antologie, dei tributi televisivi, delle compilation che girano da 30 anni, è una serata dove lui sale sul palco ed è un altro, con una domanda diversa in testa, che non è quello cosa devo suonare al mio pubblico, ma cosa voglio suonare questa sera al mio pubblico. Pochissime persone, riparte nuovamente in autunno, ottobre e novembre, Roma e Milano, al Teatro Out Off di Milano per esempio e al Teatro Sala Umberto di Roma. Never Green, non ci sono i grandi classici a fare da spalla alla scaletta, sono le canzoni che De Gregori ha molto amato, e questo accade spesso quando gli artisti hanno delle produzioni molto particolari, molto intense, ma magari non riescono a esibirle o a farle conoscere al grande pubblico che vive con

continua a vivere del ricordo delle grandi hit, motivo per cui spesso le grandi hit diventano le maledizioni per alcuni artisti, come per esempio Piccolo Grande Amore per Claudio Baglioni o La mia banda suona il rock per Fossati. E lui si mette lì tranquillo al punto che l'atmosfera è così rarefatta che qualcuno finisce per chiamarlo, per approcciarlo, per dire qualcosa di personale, e lui ricrea quella atmosfera che si viveva al Folk Studio di Roma quando cominciò a suonare, e si spinge molto in là, talmente in là che alla fine canta canzoni come quella che vi faccio sentire in questo momento, Cardiologia, la versione poetica di quello che è lo stress del cuore al sentimento dell'amore. Ho detto delle cose estremamente banali che lui riesce a cantare in maniera fantastica. Chi vorrà addentrare nell'oscuro mondo poetico di De Gregori, narratore, cantastorie alla Dylan, non potrà perdere Nevergreen per godere di qualcosa che non ha mai sentito, perché spesso sono tracce lasciate lì, così.

Un'ora per voi, Blanco ed Elisa, ricordi in compagnia di Herbert Cioffi, una canzone bellissima, un momento d'oro per Blanco che è impegnato nel primo tour nei palazzetti, primo tour della sua carriera nei palazzetti, che conquista grande gradimento trasversale. Questa che abbiamo ascoltato è la quinta traccia dell'album dedicato a sua madre che si chiama Ma. Io sono un gran fan di Blanco, quando tra l'altro si intreccia con la voce di Elisa decolla in maniera meraviglioso, è veramente molto bravo. Tra l'altro è uno dei brani più graditi, rischia di tallonare Ossessione di Samurai J, che al Festival di Sanremo non gli avevamo messo lì un soldino, e che sta conquistando ovviamente perché arriva la bella stagione ed è una canzone perfetta per la bella stagione, ma c'è la poesia di Blanco, contemporanea e coinvolgente. Parliamo di Jovanotti, che recentemente è passato alla ribalta della cronaca per la questione dei prezzi sui live, dicendo: io ho sempre mantenuto i miei prezzi, cioè prezzi bassi, sempre gli stessi da moltissimi anni. Sono assolutamente competitivo per quello che riguarda le tariffe dal punto di vista internazionale anche con i miei colleghi, ma non solo. Ho letto tanti articoli di Jovanotti e la romanità. Lui è nato a Roma, cresciuto a Roma fino a 19 anni, il padre lavorava in Vaticano, poi si è trasferito a Milano, ha cominciato a lavorare ovviamente alla radio e poi, dice lui con un po' di rammarico, non ho fatto di questa mia romanità un asset delle mie canzoni, perché per un artista, per un cantante, avere un luogo di riferimento poi diventa importante. Per esempio per Venditti o Dalla con Bologna è comunque rimasto un luogo e un punto di riferimento importantissimo. Jovanotti che ha presentato a Roma il suo tour, il Jova Summer Party 2026, una festa itinerante su due ruote, il Giovagiro attraverso l'Italia con partenza dalla capitale d'Italia e conclusione ancora a Roma con due finali il 12 e il 13 settembre al Circo Massimo. Non solo due concerti finali, ma una vera e propria festa di ritorno. Grande orgoglio da parte anche del sindaco di Roma, che si vede contentissimo del fatto che Jovanotti abbia celebrato la città di Roma, che lo accoglie a braccia aperte. Sapete, io sono sempre stato dicotomico con Jovanotti. Da un lato ho detto sì, c'è stato un momento della sua carriera in cui si è lanciato in qualcosa di un po' troppo retorico, però devo dire che il suo esplorare, il suo vivere di rendita della sua curiosità musicale gli ha consentito di scrivere delle pagine molto molto importanti e centrate. Per esempio nel 2013 riuscì a cantare in modo meraviglioso L'estate.

e anche la citazione di estate 1992. Aggiungo, e non l'ho detto prima, che Jovanotti è sempre stato in grado di eventizzare, di far diventare un evento tutto quello che ha fatto. Questa è una grandissima abilità, non un concerto, ma in questo caso di nuovo la bicicletta al centro, la mobilità alternativa e tutti via che lo seguono, insomma sempre delle iniziative artistico-creative che lo hanno reso molto famoso e molto originale. Questa è la chiave fondamentale per fare successo. Occupiamoci in chiusura, lo sapete, è il momento in cui vi ricordo che Chi ama la musica italiana deve ascoltare Un'ora per voi. Potete dirlo quindi a tutti i vostri amici che amano la musica italiana, che non devono perdere questo programma, e anche voi, se avete perso qualche puntata, potete andare a risentirla consultando il sito rsi.ch, digitando appunto Un'ora per voi. Ma concludiamo questa puntata parlando di Canzonissima, il reboot dello storico varietà che tra il 1956 e il 76 ha visto alternarsi alla conduzione Manfredi, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Pippo Baudo, che è stata una scommessa della Rai con una super sorridente Milly Carlucci e secondo me una formula un po' troppo simile a Ballando con le stelle, cioè sempre con la giuria e degli artisti che si sono sfidati ricantando dei classici. All'inizio, dopo che l'avevamo commentato, era arrivata una critica molto negativa, la critica aveva bocciato questo programma che poi in realtà ha visto una grande partecipazione da Riccardo Cocciante a Malika Ayane, passando per Irene Grandi, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Elio Le Storie Tese, Arisa, tanti veramente, Claudio Cecchetto tra l'altro tra i giuristi, i giudici che si esprimevano sulle varie esibizioni. Beh, la trasmissione è finita, l'ha vinta Fabrizio Moro, che tra l'altro ha ricordato Pippo Baudo quale importantissimo suo talent scout in un momento molto delicato della sua vita, che l'aveva richiamato e coinvolto al Festival di Sanremo. Io ho visto Fabrizio Moro cantare una canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, in un'ottima esibizione, e poi ha vinto cantando invece Il mio canto libero di Lucio Battisti. Lui ha commentato dicendo: è stata un'esperienza veramente magnifica, mi sono divertito tanto, ho apprezzato il fatto che gli autori hanno lasciato molta libertà nell'interpretazione delle varie canzoni, e ovviamente Il mio canto libero, che è un colosso, ha trionfato non solo come canzone ma anche come interpretazione. Io, senza nulla togliere a Fabrizio Moro, vi lascio riascoltando il classico di Mogol Battisti del 1972, e sono sicuro che molti di voi alzeranno il volume della radio. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Hope you're enjoying today's musical journey here on Rete 3. Second DJ Nick, questa è Sunday Disco Society. Adesso torniamo in Europa. Questa è Igor Gogna with Numbness.

Picking It Up Here a Notch on Rete 3 con Sunday Disco Society. La prossima canzone viene da Stéphane Desjoyeaux, che abbiamo sentito un po' di settimane fa, magari anche nel primo episodio. Questa è Sweet Melody, the original mix, which samples Looking Up to You by Michael Wyckoff.

Di solito a questo punto del programma andiamo un po' più vicino a casa. E questo is no exception. Andiamo un po' più vicino Lago di Garda, 1977, Feel the Bass. The same title by the South Soul Orchestra. This is Dance a Little Bit Closer by Babette. You're on Sunday Disco Society with DJ Nick in the mix. Let's go!

Did somebody say that we weren't disco enough today? No, ragazzi. Questo è uno delle best remixers dell'ultimo 10 anni, Purple Disco Machine. Sei pronto per un po'? Bu, bu, bu, bu. Ovviamente lui viene da London. Questa è una canzone di Londra. Di un punto di vista di un'americana, questa è Annabelle England. London Headache, the Purple Disco Machine Remix. Qui su Rete 3.

Andate veloce, ragazzi. Questo è stato Sunday Disco Society. Io sono DJ Nick qui su Rete 3. Si può sentire ogni domenica alle 2 e in replica sabato alle 9 nella sera. E anche sul streaming per tutti gli episodi che già sono stato in onda. La prossima canzone, come ogni chiusura di questo programma, è uno dei miei favoriti in assoluto. Questo è Miguel Miggs featuring Lisa Shaw, Those Things, the original album version. Buona settimana, ragazzi. Remember, Sunday is an attitude. See you next week. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E abbiamo superato le 15 anche questa domenica 10 maggio. Da Sterchi, un buon pomeriggio. Che felicità immensa, incontenibile.
2: Gli avanzi di Rete 3. Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
1: Brava, giusto.
2: Anche qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
3: Anche di quello che non si dovrebbe.
1: Una trasmissione che vi fa sentire pezzetti qua e là, tirati fuori dalla settimana che sta morendo in questo momento, proprio questa domenica pomeriggio, quasi sera. E allora avremo momenti dedicati a Local Heroes, trasmissione che va in onda il sabato pomeriggio, il Club dei Cialtroni, riascolteremo un po' di Parzialmente Scremato, pezzettini di Serotonina, Non ci resta che il Cactus, ma soprattutto ascolteremo un sacco di musica figa.
4: Figa, va bene?
1: Dai, faremo una bella scorpacciata di radio. Move Any Mountain, era il 91.
5: Move Any Mountain.
1: I Shaman.
5: Move Any Mountain.
1: Non ho detto scemi, eh? No, attenzione, attenti, concentrati.

0: techno, acid house, elettronica, dance underground, insomma mettete l'etichetta che volete, però hanno fatto la storia, anche se adesso non sono più attivi, molti non se li ricordano, ma tra l'89, insomma tra gli anni 80 e 90, ma soprattutto negli anni 90, fecero sfracelli con questa Move Any Mountain, ma anche altri singoli, Strepitous, gli Shaman, band scozzese. Va bene, ok, questi sono gli avanzi, abbiamo appena partito. Come parlo? Siamo appena partiti e già siamo belli spumeggianti così, fuochi d'artificio. Bene, perché ci piace fare radio, ci piace fare questo programma, ci piace sentire che ci siete anche la domenica, grazie, perché chi ascolta la radio la domenica ha una marcia in più su tutti, chiaramente. Che ruffiano. 10 agosto, no, 10 giugno, non ancora, 10 maggio. Ci ascoltiamo un pezzetto di un programma veramente molto prezioso che viene onda il sabato, condotto da Luca Rude Boy alle 15 e dedicato alle band della Svizzera italiana. Ok? Abbiamo un ospitone, abbiamo avuto sabato scorso un ospitone.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allo Caliros, ospito Tatum Rush. Ciao Giordano, benvenuto.
3: Grazie.
2: Il sentiero di Gandria porta con sé non solo natura, non solo panorami, ma anche un sacco di riflessioni musicali.
3: Sì, sì, il sentiero di Gandria è stata l'ispirazione di questo album, Lolito Ciresiaco. Ho abitato l'estate scorsa sul sentiero di Gandria, adesso l'ho già un po' lasciato, quindi è già forse
2: un ricordo,
3: una sorta di capsula. Sì, è un luogo speciale, bizzarro, magico, un po' d'altri tempi, anzi senza tempo direi.
2: Bellissimo. E anche un titolo un po' con dei latinismi, no? Lolito Ciresiaco. Lolito sei tu?
3: Allora, Lolito non sono io. Lolito è una possibile altra versione di me che vive appunto in questo sentiero di Gandria, un po' immaginario, un po' così immaginifico. È un titolo che mi è stato suggerito da un'amica, Radiana Basso, che si chiama anche, il suo nome d'arte è Concetta Spaziale,
2: sì.
3: E quindi eravamo in compagnia di lei e di altre persone ed è uscito questo titolo che poi si è attaccato al mio album per forza, perché era troppo ispirato. Ciresiaco viene da Ceresio, quindi è legato a questa vicinanza col lago, è legato a, appunto, all'ispirazione che ha suscitato il mio vivere su questo sentiero, eccetera. Quindi Lolito Ciresiaco è questa sorta di personaggio un po' teatrale, un po' uscito da un romanzo, Don Chisciotte del sentiero di Gandria.
2: Wow, bello, mi piace. E tutto pensiamo che nasce da un libro, insomma, leggevo che tu hai trovato La piccola flora del sentiero di Gandria, quindi partendo da lì poi tutto questo viaggio che diventano 10 tracce, tutte scritte e cantate in italiano, in cui si saltella all'interno di generi musicali anche un po' tra virgolette dimenticati o magari non così comuni ai più, quindi da un crooner jazz a un bolero a un klezmer magari un po' più dell'est, e tutto così mentre guardavi il Ceresio.
3: Ma sì, allora dici un po' dimenticati, effettivamente mi fa pensare a questo libro, Piccola flora del sentiero di Gandria, perché parla di, cioè questo libro ti presenta tutta la varietà di questa piccola flora sul sentiero e soprattutto gli effetti ancestrali o gli usi ancestrali di queste piante. Ci sono appunto dei fiorellini che se li prendi li usavano, penso i medici dell'antichità o addirittura
2: gli stregoni,
3: gli stregoni i Paracelso dell'epoca. E poi ce ne sono altre che sono velenosissime, noi non sappiamo più distinguere una pianta da un fiore di un certo tipo,
2: tranne la Meret che salutiamo. No, è vero, questo sta a significare anche che la natura non è per forza sempre buona.
3: Esatto, se non la conosci può essere anche pericolosa. Però ecco, questo sapere un po' dimenticato è, come hai detto tu, si riflette un po' nella scelta dello stile, dei generi che ho, a cui ho fatto omaggio in questo album. Molti sono stati riscoperti da me attraverso la collezione di dischi vinili di mio nonno, il famoso Angelo Dresti, anche conosciuto come l'ultimo romantico.
2: Ok.
3: Bisognerebbe fare tutta una puntata su di lui, però ho riscoperto questa collezione di vinili e l'ho finalmente potuta studiare con attenzione e ho veramente riscoperto questi generi come il bolero, sì, la musica latinoamericana, che non è che non sia per forza la bossa nova o la salsa,
2: esatto.
3: delle variazioni più di nicchia, che sono anche un po' dimenticate.
4: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: come felice Curtis Harding. Lui la domenica la vive così, eh. Need Your Love era il 2017 ormai, e invece questi sono gli avanzi di Rete 3 con DJ Sterchi, ma non solo. Io sono un po' il maître, diciamo il garzone, dai, il lavapiatti che prende i Tupperware dal frigo radiofonico e li mette nel microonde. Faccio una scelta dei vari programmi, sono tanti, che vanno in onda tutta la settimana a Rete 3, e ve li faccio riascoltare, li riascolto anch'io con voi. Mi sono fatto due belle risate venerdì ascoltando il Club dei Cialtroni. Spesso mi faccio grandi risate con il Club dei Cialtroni, ma soprattutto con Griso ed Herbert e il loro mentalista, che è solo loro il mentalista, il grande Babumba. Quindi un momento di anche altissima spiritualità.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Herbert, sì? tu che sai tutto, che cos'è una bausa?
3: Una bausa è un substrato su cui creare delle rime e canzoni, detto in un dialetto locale. Una bausa.
2: Metti una bausa,
3: è uno slang.
2: Pensa, invece è il nome anche di questo trio dance norvegese che ha fatto questa canzone famosa soprattutto su TikTok. Lo spiega mentalismo.
3: Oggi è un giorno che ci vede pronti ad affrontare una serie di festività. Le nostre papille interne necessitano del recupero dell'energia. Recuperatela. Fuori ogni pensiero molesto. Pigiate col vostro dito sinistro il dito destro. Non rifatelo più. Localizzate qualcosa di lontanissimo, il più lontano possibile, e fissatelo. Domani

0: No,
1: sì.
0: Se siete dell'Ariete, la vostra giornata domani sarà così. Se siete del Cancro, sarà così. Se siete Bilance, con ascendente Pesci, sarà così. La vostra compagna era per caso un Capricorno, così? Domani rilasserete le vostre membra perché avete Orione nell'acquario. Ed ora cercate di liberarvi di ogni parte liquida del vostro corpo. Spingete delicatamente, sapendo che questo purificherà l'anima. Fuori. Fuori. Fuori. Fuori tutto. Fuori tutto. Balzellate su un piede intanto. No, no, no. Balzellate sull'altro piede. Balzellate lentamente. Fissate qualcuno che avete in coda dall'altra parte. Che faccia ha? No! Ora ripetiamo insieme il mantra, tutti insieme. Kiteor. Kiteor. Kiteor. Kiteor. Kiteor. Kiteor. Kiteor. Kiteor. Grazie.
2: Gli avanzi di Rete 3.

0: magari siete proprio in viaggio questa domenica pomeriggio, spero verso lidi favolosi. Naturalmente qui c'è Sterchi con gli avanzi, lui è Cesare Cremonini. Buon viaggio, era l'inedito dell'album di ormai 11 anni fa, un album live, più che logico come riesce a descrivere la vita quotidiana in maniera romantica Cesare Cremonini, nessuno mai, bravo Cesare. Ma adesso voltiamo pagina e diamo spazio a Nicola Saldagna, che anche questa settimana ha condotto parzialmente scremato tutte le mattine quello che si fa, le levatacce. Bravo Nicola, grazie Nicola. Sempre di buon umore alle 6 di mattina, vi accoglie sulle frequenze di Rete 3 e ogni tanto racconta anche delle storie incredibili, no, sempre, no? Però qui ha fatto una scoperta incredibile. Ma sapete che nei film la gente non mangia davvero le cose che mangia? Recita che le sta mangiando? No, aspetta, lo spiega meglio lui, eh?
1: Gli avanzi di Rete 3!
0: No, spoilerato!
2: Non so quanti là fuori all'ascolto hanno visto la saga degli Ocean, di questo gruppo di ladri che

0: diventata un'ossessione adesso.
1: Vai a guardare Bud Spencer e Terence Hill.
0: Sì,
1: secondo
0: è vero.
1: Me loro mandavano giù alla grande. Ciao Nico!
0: Hai ragione, in tanti mi avete scritto e mandato vocali proprio su Bud Spencer e Terence Hill. Allora, probabilmente neanche loro mandavano giù. Però c'è una scena in particolare che riguarda proprio Terence Hill, una scena che molti ricorderanno nel film Lo chiamavano Trinità, dove lui fu messo di fronte a mangiare una grandissima porzione di fagioli. Lui ha raccontato che in quel periodo, durante le scene, aveva evitato di mangiare per quasi 36 ore, così da essere realmente affamato e quindi potersi divorare l'intero pentolino di fagioli in una singola ripresa. Vabbè, lì c'è del professionismo.
2: Gli avanzi di Rete 3.

0: Allora sei nella sun map, proprio così è il testo, eh? Rihanna, Don't Stop the Music, era un pezzo che abbiamo bello maranza, che abbiamo ballato nel 2007 e che però è facile, riprende Soul ma cossa di Manu di Bango, cioè quella che dice mamma sei, mamma sa, mamma cosa, mamma mia che brani. Andate a cercare il brano di Manu di Bango se volete, beh domenica magari un po' di tempo ce l'avete, Soul ma cossa. E divertitevi a cercare tutta la produzione di Manu di Bango, entrate nel suono dell'Africa moderna, però quella degli anni 70, un po' funk e tutto il resto. Poi quel ritornello lì è stato introdotto anche nella canzone Wanna Be Starting Something di Michael Jackson, ecco dove l'abbiamo sentita noi giovani degli anni 80. Ma adesso, amici degli avanzi, bando alle ciance, come diciamo appunto noi giovani, abbiamo un momento dedicato a Niente Panico, il programma con Paolo Tivissimo che va in onda lunedì mattina a Rete 3. Si parla di Rasputin.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Prima facciamo il corretto dei Boney M.
3: Ah, vogliamo farlo? Aspetta,
2: No,
3: si fa
2: per dire.
3: Potevamo
2: perché
3: farlo,
2: molti
3: eh?
2: Dicono cosa c'entra la canzone dei Boney M, Rasputin, eccetera, eccetera.
3: Non c'entra?
2: No, no, non c'entra. Allora, la canzone, quella, tutti la conoscono, sì. Non c'entra nulla. Però c'entra il personaggio di cui parla questa canzone. Rasputin, monaco russo, personaggio estremamente controverso, vicinissimo alla famiglia dello zar, in epoca zarista appunto, e alla fine muore, viene ucciso da un principe. Il principe Yusupov uccide Rasputin nel 1916 e poi viene esiliato, l'assassino viene esiliato dallo zar, viene mandato in Francia. Gli va bene perché la famiglia zarista poi viene uccisa dalla rivoluzione bolscevica, lunga storia. La MGM, qualche anno dopo, negli anni 30, decide di fare un film Rasputin e l'imperatrice. Racconta la storia e il problema è che racconta la storia dicendo che questo film riguarda la distruzione di un impero. Alcuni dei protagonisti sono ancora vivi, gli altri sono morti in modo violento. Hanno cambiato tutti i nomi dei personaggi. Il principe non si chiama più Yusupov, eccetera. La moglie non si chiama più come è nell'originale. Ma alla fine, facendo questa premessa, questo cartello di avviso all'inizio, il pubblico dice: ah, allora ho capito chi sono, hai cambiato i nomi, ma so chi sono. Rasputin non hai modificato il nome, sai chi è. E il risultato, Yusupov, che erano insieme alla moglie, erano gli unici sopravvissuti a questa situazione, fa causa alla MGM dicendo: ah, ma adesso tu hai rovinato, hai diffamato mia moglie perché lei viene sedotta con l'ipnosi. C'è una scena completamente inventata, non è successa nella realtà nel film. Il risultato è che i tribunali britannici, ho chiesto a un amico che lavora nel settore, ma mi trovi questa causa? Esiste veramente? Sì, esiste. E viene risarcita per una cifra che oggi sarebbe intorno ai 20 milioni di dollari. Quindi le cose stanno così. La MGM si trova a dover pagare, chiude la questione fuori dal tribunale dicendo: ok, ti diamo 20 milioni, però adesso lasciaci stare il film. Il film non può più uscire nella versione originale, la scena viene tagliata, rimossa, cancellata per sempre. E da quel momento il giudice dice: certo che se voi aveste messo una dicitura del tipo ogni riferimento a persone realmente esistite puramente casuale, non vi avrei giudicato a sfavore, contro di voi. E l'ho detto: sì, ok, adesso lo faccio.
3: Ecco.
2: Ed è proprio quello il motivo. Quindi Rasputin, la morte di Rasputin, l'omicidio di Rasputin da parte del principe Yusupov è la causa della dicitura ogni riferimento eccetera eccetera.
3: Ma tu pensi.
2: E lo si applica per sicurezza, è un pararsi le spalle anche nei film che sono dei biopic. È una clausola legale che ormai si introduce, non è sempre stata efficace.
3: Cioè dice, anche se al 90% si fa riferimento alla vita effettiva, c'è un minimo cambiamento, allora bisogna scrivere questa dicitura.
2: Perché ogni tanto capitano le cause, ci sono delle persone che dicono: ma mi hai ritratto in cattiva luce, mi hai messo in cattiva luce, io non ho fatto quella cosa lì, è una scena di fantasia quella che mi hai attribuito, io veramente queste cose non le ho dette, non le ho fatte. E dice: ma è un'opera di fantasia, e quindi sei a posto.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Beh, ci sono brani che vanno ascoltati perché un po' hanno influenzato altre band, hanno fatto un po' la storia della musica, e altri brani solo perché semplicemente sono belli. Questo li tiene tutti e due, anche se secondo me è un po' invecchiato, questo brano del 90 di Queen Latifah. Comunque, in un mondo di maschi rapper all'inizio della storia del rap, era una delle uniche donne, la regina appunto, che svettava, no, con le sue hit Ladies First. Il titolo dice tutto, naturalmente. E però adesso andiamo avanti ad ascoltare o riascoltare pezzi di Rete 3 dell'ultima settimana. Non ci resta che il Cactus, immancabile in questa trasmissione, anche perché loro fanno veramente un sacco di cose anche molto divertenti, intervistano anche un sacco di personaggi. Vi ricordate personaggi che ce ne sono a frotte a Rete 3? Vi ricordate l'amico Franco? Quello che spesso e volentieri partecipava a Bon Week con Simone e Luca. L'amico Franco diceva sempre la verità e quindi risultava antipatico a volte, anzi rischiava anche la bagarre, perché diceva in faccia sempre la verità, tutti i giorni, sempre. Beh, qui c'è Renato, che è un altro personaggio che c'è solo a Rete 3, che non riesce a non spoilerare qualsiasi cosa. Ma pensa a te.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: C'è chi dice ci vorrebbe una multa per chi spoilera.
3: Sai che
2: in Giappone c'è?
3: Cosa?
2: In Giappone
3: c'è una multa per chi spoilera?
2: No, adesso bisogna dire anche tutti i dettagli. Un uomo comunque è stato condannato a 18 mesi di prigione e 1.000.000 di yen di multa, che sono 5.000 franchi, per spoileraggio.
3: Ma
2: non è che è andato da un amico a raccontargli il finale di un film.
3: No, per me comunque sì, effettivamente è l'equivalente di questo, te lo ricordi?
2: Cos'è?
3: È la pubblicità.
4: Non ruberesti mai un'auto.
2: Ah sì,
4: bellissima. Spoileresti mai un film.
2: Sì, è vero.
3: Non sottofondo questo.
2: No, boh, lui comunque è stato condannato perché amministrava un sito che pubblicava trame dettagliate.
3: Ah, così.
2: Dei film e dei manga. Praticamente se leggevi era come aver visto il film o come aver letto il manga, e alla fine magari non andavi al cinema e non compravi il manga. Infatti il giudice ha stabilito che i suoi resoconti erano così completi che i lettori non sentivano più il bisogno di guardare,
3: di comprare, di guardare i film,
2: causando quindi un danno ai produttori.
3: Certo.
2: Lui fra l'altro non li aveva neanche scritti lui gli articoli, era solo l'amministratore del sito, ma è stato giustamente ritenuto responsabile.
3: Colpevole.
2: 18 mesi di prigione per spoileraggio.
3: Quindi se qualcuno vi spoilerà dei film, ditegli di questa notizia in Giappone, che insomma. Però vedo che c'è una chiamata, proviamo a prenderla, vediamo un attimo. Sei pronto?
5: Sì, pronto, sono Renato.
3: Sì, pronto, ciao Renato, dimmi.
5: Sentivo che parlavate di spoiler e di chi spoilera, no?
3: Sì.
5: Io spoilero tantissimo.
3: No, ma male.
5: Non spoilero si fa tutto io.
3: Ma non si fa questa cosa, scusi, eh.
5: Specialmente i finali del film.
3: Sì, certo.
5: Sai come finisce La Mummia?
3: No, sì, l'ho visto al cinema. Non lo dica, però, non dirlo, insomma.
5: Non ho più amici.
3: Ma dai, chissà perché.
5: Quando mio vicino fanno, oh, scappiamo che arriva spoiler.
3: Ecco.
5: E adesso praticamente mi evitano tutti.
3: Posso dire che fanno bene, cioè li capisco.
5: Anche la ragazza mi ha lasciato.
3: Pure la ragazza l'ha lasciato.
5: Solo perché le avevo spoilerato il finale del Trono di Spade.
3: Ma non si. Renato, non si fa questa cosa. Non
5: presente
3: si fa.
5: Che il Trono di Spade
3: sì,
5: finisce.
3: No, no, aspetti, abbasso il volume, perché c'è chi non l'ha ancora visto. Tolgo il volume, adesso mi sente.
5: La
3: sento. No, basta! E allora?
5: Alla fine le.
3: Allora, Renato, devi stare calmo. Aspetta, perché sennò io chiudo la chiamata se fai così,
5: Non lo faccio apposta, è più forte di me, mi scappa da spoilerare.
3: No,
5: presente come agli altri gli scappa da starnutire,
3: sì.
5: A me mi scappa da spoilerare.
3: No, ho capito, però scusi, è normale che rimane senza amici se fa questa cosa.
5: Ad esempio Stranger Things.
3: No, non farlo.
5: Finisce con Verde.
3: No, ma basta, veramente. Guarda che io attacco davvero. Basta. Allora,
5: dammi un consiglio per smettere, non riesco.
3: Non lo so, fai così, tipo quando ti viene da spoilerare, per dire, conta almeno fino a 5, fai 1, 2, 3, 4, 5, con calma.
5: E poi spoiler.
3: No, ma no, ti trattieni, no?
5: Fosse facile.
3: Scusa,
5: è colpa mia se la mamma di Psycho è una mummia e la voce della mamma la fa lui.
3: Ma guarda, sei incontenibile. L'hai rifatto, scusami.
5: Pensa, sono anche andato dallo psicologo qualche anno fa.
3: Lui cosa che è?
5: A un certo punto non mi ha più voluto ricevere.
3: Posso dire, chissà come mai.
5: No, perché lui un giorno mi fa, la vedo distrutto, no?
3: Sì.
5: E gli faccio, esatto, proprio come l'anello del potere nel finale del Signore degli Anelli.
3: Renato, senti, io ti saluto,
5: ma
3: basta.
5: Non da fronte.
3: No, basta, veramente... Basta.
5: E fronte al sabotaggio, il sabotatore.
6: Interrompiamo la trasmissione. Non ci resta che il cactus, per la presenza di troppi spoiler. Al suo posto trasmettiamo una compilation di canzoni della signora Wing.

0: pelle d'oca a sentire questi suoni molto anni 80. Lona Assembly, You Are Pulling at the Same Strings, e l'MX3 tutti per uno per il mese di maggio 2026, raga. Qui ci sono dentro i Joy Division, i Cure, i Depeche Mode, i Bauhaus, i Sisters of Mercy, tanta roba, ma dobbiamo abbandonare tutto questo perché è finita la prima ora degli avanzi.
1: Radio Televisione Svizzera. Ascoltando gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi sette giorni.

0: come pesta. Come pesta sto brano dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, film che non andrò a vedere. Che non ho visto. Scusate. Runaway. Brano bello maranza, ma bello tosto. Lady Gaga e Dolce. Questi bassi belli pompati, cioè veramente ignorantissima, è questa la cosa che mi piace. Siamo dentro gli avanzi di Rete 3, seconda ora, quindi siamo andati avanti, abbiamo scavallato le 16. Ancora buona domenica a chi si fosse appena collegato. Avete perso un'ora meravigliosa, scusate, modestia a parte, quindi ne avete ancora una. Dai, bello, 10 maggio. Una domenica un po' così a livello meteo, ma va bene, ce la sciagliamo, non ci ferma niente. Abbiamo per questa seconda ora un po' di Alla Deriva, un pezzettino di Quattro Quarti, un pezzettino del Club dei Cialtroni, ancora il Morning, anche la mattina presto, il Chip Chip, insomma tante belle cosette da riscaldare e da riascoltare, come appunto Alla Deriva, dove la nostra Laila e il nostro Luca Paltrinieri ci offrono delle elucubrazioni di altissimo livello, ragazzi. Se foste cibo, che cosa sareste?
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Ma tu sei nature o paprika come Gali?
3: Sono spicy, sono salace. Sono salace. Ciao, sono. Stavo per dire la marca di quel famoso condimento svizzero, quella roba lì, glutammato.
2: Alla deriva.
3: Non fa bene. Alla deriva! Eccoci qui. Voi che piatto sareste?
2: Bello.
3: Bella questa cosa qui.
2: Io penso che sarei un purè di patate.
3: Buono, purè di patate, però fatto in casa.
2: No, dai.
3: No, va bene anche quell'altro. Quell'altro è molto buono.
2: Quello in fiocchi è molto disidratati.
3: Bisogna saperlo preparare bene, ma è molto buono. È vero, e poi va bene con tutto.
2: Sì.
3: È una roba che quando hai fame ti togli anche lo sfizio. È un bel piatto, brava.
2: Ti riempie bene senza appesantirti.
3: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Io penso che sarei o le lasagne o una quadrella di gorgonzola al mascarpone.
2: Guarda, ti dico.
3: Ora l'altro giorno ne ho preso un pezzo gorgonzola al mascarpone.
2: Vabbè.
3: Allora, c'è chi. Io lo so perché me l'hanno detto, me l'hanno anche confessato per strada. Sai che. Tu sei Patrick, sì. Posso dirti una cosa? Vai tranquillo, easy, non c'è problema. È già bello che mi hai salutato, tanta gente mi riconosce e poi non mi saluti. Sai che a me non piace il gorgonzola mascarpone. Fa niente.
2: Scusa?
3: Fa niente. Cioè, io no, ecco. Sono di vedute larghe, però non si può piacere a tutti. Se io fossi il gorgonzola mascarpone, uno dice, sai che non mi piace? È che vai da un'altra. Cioè, non siamo costretti a essere amici, ecco, in quel senso lì. Io sono abbastanza di vedute larghe, ti rispetto. Però possiamo anche non essere migliori amici nella vita. Cioè,
2: allora, ti dico
3: sì, solo, mi sono andato un po' troppo laterale con la. Vai.
2: Ti dico solo che allo 079-873-8073 c'è chi sta già rispondendo sul pezzo.
3: Okay.
2: Dicendo il wagyu. Ah no, non è vero, scusa. Si risponde dicendo lasagna. Come
3: sì,
2: te.
3: Sì.
2: Ma
3: la
2: cosa,
3: lasagna.
2: Cosa dice essere una lasagna?
3: La lasagna dice che sei una persona.
2: A strati.
3: Più semplice di così. Leggi come un libro aperto. Hai sostanza, sei la somma di diversi gusti decisi, ma sai anche essere sfumato. Perché la lasagna è decisa, ma è sfumata. Perché c'è la besciamella, il dolcino della besciamella c'è. Non dico l'arroganza, ma l'irruenza del ragù.
2: Ok.
3: C'è il fatto dell'essere
2: spavando.
3: Accogliente come la pasta. Pasta accoglie, separa, ma accoglie e unisce. Cioè, capito? C'è tutta una panoplia di possibili fenomenologie della lasagna. La lasagna è.
2: Questo qua è anche bellissimo. Un bel piatto di gorgonzola con il mascarpone e gli gnocchi. Non gnocchi, gorgonzola e mascarpone. Mascarpone con degli gnocchi aggiunti.
3: E piatti compositi sono. E giustamente ora ci dice l'umami è quello lì il gusto. Quello lì il gusto del glutammato.
2: Umami.
4: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Wow, che tiro, anche questo brano di Cosmo, classe 1982, ex frontman dei Drink to Me. Facciano indie rock da Ivrea, poi lui ha detto ma io voglio fare una roba più reggaeton, no dai, anche un po' dance alternative, robe così, molto tropical, elettronica, e quindi si è messo a fare roba da sola. Bravo, perché questa ogni giorno, ogni notte, mentre davo un colpo con, come un vero ignorante al microfono, così con le mani mentre applaudivo, bravo, non so neanche più che frase stavo facendo. E allora andiamo avanti, questo è Gli Avanzi di Rete 3 con DJ Sterchi, si capisce dal disordine mentale ma dall'allegria sfrenata, la felicità di essere qua, di vivere ogni attimo al massimo e il delirio. 10 maggio 2026, Gli Avanzi la domenica pomeriggio offrono anche un pezzetto di 4 quarti, che è una meravigliosa trasmissione di un'ora che viene onda il sabato alle 20, sabato sera, con Delta Brain, che poi è Fabio Shimejuk, e il grandissimo Mattak, quindi due esperti di rap che ci parlano di, indovinate un po' che genere musicale? Bravi, quello lì.
1: Gli Avanzi di Rete 3.
2: Pour réussir, est-ce que je dois cacher qui je suis? Non. Pour réussir, j'en ai vu qui changeaient d'avis. Pour réussir, au final, qui payera le prix? Pour réussir, tu as besoin de ce que tu as.
3: Oh, il nostro Crisi, che i francesi chiamano Crisi in realtà. Sì, è molto Crisi, molto ascoltato tipo a Ginevra. Io l'ho scoperto così, ero allo skate park di Ginevra e ho scoperto che molti skater di lì si ascoltano questo Crisi, che è un rapper belga.
4: Perché lo passavano su delle casse così, cioè l'hai sentito?
3: Sì, esatto. No, beh, parlando con gli skater.
4: Ah, ok. Dico,
3: cos'è che ascoltate? Ci pompiamo un botto Crisi, che è questo Crisi qua, questo rapper che abbiamo appena sentito, belga, di Bruxelles, parte fondamentale della scena di Bruxelles, è fortissimo, io lo ascolto da, appunto, da un sacco, mi è sempre piaciuto, ha delle sonorità abbastanza uniche, secondo me, un fresh, hip hop ma fresh, e è anche un produttore, e quando produce i beat si chiama De La Fuentes.
4: De La Fuentes.
3: No, perché Bruxelles si sa che si parla spagnolo.
4: Certo, è seconda lingua, anzi è la prima. Allora, noi vogliamo fare una piccola virgola, perché come sempre voi siete parte integrante del programma, a noi piace condividere con voi messaggi, email,
3: esatto,
4: insomma,
3: e senza di voi non saremmo quello che siamo.
4: Esattamente.
3: Infatti, e volevamo ringraziare una nostra ascoltatrice affezionata,
4: esatto,
3: che ci ha mandato una lettera bellissima.
4: Sì.
3: E stiamo parlando di Isabel, grazie mille, sei un tesoro.
4: Grazie, ci ha mandato appunto questa lettera dove ci racconta quanto è appassionata di rap, quanto ci ascolta,
3: quanto ci ascolta con sua figlia.
4: Esattamente.
3: E il fatto che il nostro programma spacca e che a volte non riesce a seguirci live, ma ci recupera sempre. Grandissima Isabel, ci fa veramente tantissimo piacere.
4: Sì.
3: E ci riempie il cuore di gioia.
4: Ci ha mandato
3: super gaso
4: le foto della sua collezione di dischi.
3: Pazzesco.
4: Che ne ha veramente un botto.
3: Una sfracca.
4: Un botto. La cosa bella è vedere i CD con sopra le scritte sul il nome proprio.
3: Cioè tutti.
4: Sì, sono tutti taggati praticamente.
3: Ah, non l'hanno fatto una stampa apposta per lei.
4: No, non l'hanno fatto.
3: Perché con la dedizione che ha lei per la musica se lo sarebbe meritato.
4: Poteva, beh, ci sono degli album anche firmati, comunque grazie mille. Se
3: grazie
4: anche voi,
3: Isabel,
4: avete voglia di farci sapere quanto vi trovate, non vi trovate con il rap eccetera eccetera, beh, scriveteci, il numero è sempre il solito.
3: Se avete il coraggio, scrivete una lettera come quella che ha fatto Isabel, che
4: ci ha
3: mandato una lettera a mano di
4: a
3: 4
4: mano.
3: Fogli.
4: Raga,
3: voi ce l'avete il coraggio?
4: Ce l'avete?
1: Gli Avanzi di Rete 3.

0: Kungs and Boys Noise, altro pezzo dance del momento, Get Away. Ma dobbiamo dare spazio ai programmi bellissimi di Rete 3. Riscaldiamo un pezzo del Club dei Cialtroni con Griso e Herbert.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Sta per uscire un brand di profumi artigianali anti-parfum che vuole provocare. Ha dichiarato,
0: cioè,
2: di lavorare per combattere un po' le fragranze classiche, andare incontro
0: quelle
2: tendenza,
0: buone.
2: Quelle buone, sta per proporre un profumo alla fragranza delle ascelle di Timothée Chalamet.
0: L'attore di Dune.
2: Di Dune, bravissimo, sì. Che tra l'altro aveva ispirato l'iconico profumo Bleu de Chanel.
0: Beh, Bleu è buonissimo.
2: Bleu de Chanel, buonissimo.
0: Da adesso, senza far pubblicità.
2: No,
0: però,
2: cosa c'è? Sono dei brand così grossi,
0: diamone
2: uno lo dice.
0: Sì, dai.
2: Adesso si parla della fragranza alle ascelle di questo attore.
0: Bene.
2: Pare che sia una fragranza botanica speziata,
0: sì,
2: che intreccia salvia e intreccia anche cumino e ha un non so che di salato, di grano e di sandalo.
0: Allora, la domanda è: chi è andato ad annusare le ascelle di Timothée Chalamet?
2: Non lo so, a me un'idea mi è venuta.
0: Secondo me c'era la fila per andare
2: poi ti voglio dire una cosa.
0: Che cosa?
2: Sei convinto che l'ascella vada così deprezzata?
0: Sì.
2: Sì?
0: No, nel senso che va curata l'ascella.
2: Ok, ma aspetta,
0: ragazzi,
2: ti frego,
0: No, voglio la domanda, devi farmela giusta.
2: Allora, curata, partiamo da una cosa, cioè tipo acconciatura, pelo buono, cioè pelo pettinato.
0: Va tagliato un pochino. Allora, il maschio rasato completamente?
2: No,
0: anche
2: no.
0: Anche no. Può andare, perché per esigenze sportive uno lo fa.
2: Uno lo fa, però diciamo,
0: non
2: una persona vita normale.
0: Però le liane no, ragazzi. Le liane...
2: Quando chiudi il braccio e fai così, che stringi il pettorale, se esce un pochino il ciuffo davanti, va bene?
0: Va rasato.
2: Dal punto di vista di quello che partorisce l'ascella, è così da trattar male o ha il suo perché?
0: Dici l'aroma che ne esce?
2: L'aroma dell'ascella non è che...
0: Non ha il suo perché.
2: Non ha
0: dipende da chi percepisce quel tipo di aroma.
2: Allora quelli che utilizzeranno quel profumo, cosa vogliono fare? Attirare, cosa vogliono fare? Allontanare?
0: Sarà un trend per un po' e poi si vedrà se funziona, funziona.
2: Cioè diranno due ragazzi, guarda quello lì, c'ha il profumo, ascella di Mirimiglio. Cioè, non è possibile.
0: No, non è riconoscibile perché ognuno indossa il profumo a modo suo.
2: Adesso
0: no?
2: Ti frego.
0: Cosa vuoi?
2: Adesso vorrei che sintetizzassi quello che abbiamo detto in musica con una scella. Ce la farei?
0: Sì, vabbè,
2: per esempio,
0: possiamo provare. Ci han concesso solo due ascelle. Pensa se fossero quattro. Che grande casino.
2: Mamma mia.
0: Che deodorare un bene, però a volte serve un motivo, un chichiglio.
2: È certo.

0: Rain Me In, nuovo singolo per Sam Fender con il featuring di Olivia Dean. Canzone perfetta per il bucato. Oh, stendere le lenzuola al sole su una collina piena di fiori. Una scena kitsch bucolica che solo nella testa di G. Sterchi, visto che oggi fa schifo il tempo. Ma va bene, buona domenica a tutti ancora una volta. Vi rilassiamo? Speriamo, vediamo intrattenimento, leggerezza anche con la musica. Ma adesso lo facciamo anche con il Morning di Rete 3, cioè il programma che va in onda un'oretta soltanto la mattina, per fortuna, come il mio d'altronde, dalle 7:30 alle 8:30, con spesso e volentieri Joas e Paolo Guglielmoni, che intervistano qualcuno che fa un lavoro, un mestiere, che ci racconta il suo mestiere. È vita da il Morning, si chiama così. E beh, c'è stata una mattina questa settimana che ho scoperto delle professioni che non conoscevo. Ma pensa, pensa Rete 3.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allora, attenzione, perché oggi facciamo vita da geomatico.
3: Geomatico, allora diciamo subito che è una professione che io non conosco, devo dire. Ho già visto quei tre piedi che usano i geomatici. Paolo, tu la conosci bene?
2: Allora, mio papà, che vedeva che ero in difficoltà da adolescente, no?
3: Sì.
2: A un certo punto davanti al suo ufficio c'era un ufficio di geometra, si chiamava così, mi sembra si chiamasse Bernardoni. Uh-huh. E gli ha detto a sto Bernardoni: vuoi prendere su mio figlio che non sa fare niente? Gli fai fare uno stage, no? Perché è un po' un pampò mio figlio.
3: E ti usavano come treppiede?
2: E io ho fatto, adesso facciamo spiegare a Brenno che è qui con noi di cosa si tratta, io ho fatto il canneggiatore.
3: Ecco, Brenno, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Che cos'è il canneggiatore, Brenno?
4: Allora, il canneggiatore è la controparte del tecnico.
3: Sì.
4: Quella squadra è sempre composta da due persone. Una persona che lavora davanti allo strumento, quella cosa che si vede in strada sul treppiede, per farla facile, e il canneggiatore è l'altra persona. Quello che tiene la pallina con lo specchio.
3: La pallina.
2: Si fa ancora il piombo con la pallina?
4: Allora, adesso il piombo è integrato, c'è una bolla che è attaccata al palo della pallina,
3: sì.
4: Però sì, questa è sempre messa in bolla la pallina, quando si misura.
2: Ecco, uno che giustamente sta guidando dice: e de che si sta parlando? Si sta parlando di rilevamento terreni, si sta parlando di disegni catastali e di misure di tutti i terreni del Ticino e della Svizzera italiana.
4: Esatto.
3: Ma perché è necessario avere questo tipo di
2: Balmelli, perché c'è la proprietà privata.
3: No, però dico, ma oggi, oggi con i satelliti non si riesce a prendere, sia più precisi per quello.
4: Allora, si lavora con i satelliti, con i GPS, che adesso anche con i droni si può lavorare sempre col GPS integrato e fare delle ortofoto, dunque delle fotografie sulla quale si possono prendere misure che sono molto precise.
3: Sì.
4: Ma quando si tratta di misurazione di precisione, dunque si comincia a parlare di millimetri, lavorare con lo strumento è ancora il metodo più efficace.
3: Certo. E come fa a essere così preciso lo strumento? Che cosa usate proprio concretamente? Non tirate una cordina tra la pallina e il treppiede?
2: Per capire la metratura, la distanza.
4: No, allora, sarebbe bello lavorare con un filo, purtroppo è un po' più complicato. Il concetto è che lo strumento, chiamato in gergo, spara un laser dalla lente che impatta sul prisma, che è il riflettore,
3: uno specchio.
4: Sì. Quando parlo con i colleghi, diciamo: passami lo specchio e lavoriamo con quello.
2: Sì. Ok, Brenno.
4: Una volta che il laser colpisce lo specchio e torna indietro, lo strumento ha rilevato, misurato quanti secondi ci ha messo e a che angolo è inclinato a due assi di rotazione. In base all'angolazione dei due assi viene calcolato gli angoli e con angoli e distanze si calcola le coordinate dei punti.
2: E quindi praticamente tu puoi decidere, adesso facciamo un esempio pratico, tipo un lavoro che hai fatto ieri o che farai oggi, cioè dove vai e perché?
4: Allora, potrebbe essere che c'è la nonna di un mio caro amico che vuole dividere la sua proprietà.
2: Okay.
4: Allora chiama l'ufficio geometra e revisore del comune, importante, che si reca sul posto, orienta la stazione sui punti fissi, quei tombini che si vedono ogni tanto per strada, che c'è una rete che copre tutta la Svizzera. In seguito, una volta che si è orientato, misura i confini e si allinea ortogonalmente, parallelamente, dipendenza di come viene diviso, si posiziona i nuovi confini, vengono misurati e in seguito vengono inseriti nelle banche dati, nelle mappe catastali, e la divisione diventa definitiva.
2: E quindi il risultato del committente è che può vendere metà del terreno.
4: Esattamente.
3: Ciao Brenno, grazie.
4: Grazie mille a voi.
5: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: due cose si devono dire davanti a questo brano. Lui è David Bowie, che negli anni 90 si fece prendere di brutto dalla drum and bass che spopolava in quegli anni, soprattutto nei club inglesi, ma non solo, e anche dalla breakbeat, e volle fare un brano anche lui dance, con una dance diciamo piuttosto alternativa, tipica di uno come David Bowie, un grande esploratore della musica, pace all'anima sua. Era il 97, Little Wonder.
1: Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
0: Dai, fra poco l'ultimo clippettino di questa puntata con una meravigliosa Simona Foglia e il suo Chip Chip, ma prima Serena Brancale, Levante e Delia. Sì, quella Delia, poverina.

0: allegra, solare, serena, brancale, sempre così, festaiola, bella Latin, come se fossimo in un bel viaggio, una bella vacanza. Beh, si stanno avvicinando anche le vacanze, comunque siamo al 10 maggio, sono sempre, sempre più vicine. Molto bene, siamo all'ultimo clip da riscaldare, da rimandare in onda qui negli avanzi. Si tratta di Chip Chip, però più che Simona Foglia, Alessandro Bertoglio. Non voglia Foglia che non venga mossa da Alessandro Bertoglio se si parla di cinema.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Cos'è che ho detto? Sembrava bello però, eh.
2: Cominciamo da un film che è stato presentato l'anno scorso a Venezia in un programma speciale. C'erano quattro documentari musicali che sono stati presentati uno dietro l'altro gli ultimi giorni della Mostra di Venezia, e questo, che si intitola Piero Pelù, Rumore Bianco, è poi stato portato anche a Castellinari alla presenza di Piero Pelù lo scorso novembre, e è un film decisamente particolare che poi finalmente arriva anche nelle nostre sale. Non so se vuoi ascoltare il trailer o se ne parliamo subito. No, dimmi tu, sei tu che comandi.
3: Entriamo un attimo nel vivo, quindi ascoltiamo il trailer.
4: Ero in studio di registrazione a Milano. Un fonico non troppo attento mi ha fatto partire un rumore bianco dentro le orecchie, e da lì niente è stato più lo stesso.
5: Io non sopporto lo star system. Non sopporto le rockstar. Io preferisco essere un rocker. Uno che è nato dalla strada, anzi sotto la strada. Sono un cittadino musicista. Né più né meno.
3: Questo è il Pelù che conosciamo anche attraverso i testi delle sue canzoni, libri che ha scritto, sempre fedele a se stesso, come non mai.
2: Esatto, allora questo non è un biopic, lo diciamo subito, ma è un documentario che racconta un momento, gli ultimi due anni e mezzo della vita di Piero Pelù. E inizia proprio con l'incidente che gli è capitato in sala di registrazione. Praticamente da quel momento lui ha un acufene fisso,
3: sì.
2: E il film comincia proprio con le visite mediche per cercare di trovare una soluzione a questo problema, perché lui fa il musicista, sta scrivendo il disco solista nuovo che poi sarà pubblicato, ha in ballo altri progetti, tra cui la reunion con il resto di Lil Fiba che sono nel film per il tour e il rilancio di 17 Re,
3: sì.
2: E praticamente racconta questa sua situazione, questo suo disagio, queste sue difficoltà che, seconda parte del film, lo portano anche a un po' di introspezione, a cercare di capire che cos'è stata e che cosa può essere la sua vita, e lo fa, qui mi permetto di fare una piccola battutina, un piccolo appunto, cercando la solitudine nel deserto, partecipando alle riunioni dei gitani a Saint-Marie-de-la-Mer in Camargue, con sempre uno con la telecamera dietro, ma questo
3: sì,
2: è un dettaglio,
3: ecco, volevo vedere solitudine, dove arrivavi, sì,
2: è quella solitudine un porta e fatta, però
3: moderatamente solitudine, ecco, diciamo, però sì,
2: è molto introspettivo, diciamo, e viene fuori proprio il Pelù che raccontavi tu prima, quello
3: sì,
2: che lo abbiamo visto anche il primo
3: lingua,
2: maggio,
3: non ha Pelù sulla lingua
2: al concertone, quello che ti dice le cose, sì, in faccia, perché può permetterselo,
3: sì,
2: ed è giusto che qualcuno lo faccia,
3: può permetterselo perché in effetti non è mai non ha mai accettato dei compromessi,
2: esatto.
3: Forse se lui fosse diventato, e le qualità ce le aveva sicuramente, quella che lui definisce una rock star e non soltanto un rocker, avrebbe potuto magari vendere molto di più, ma non ha mai venduto se stesso, su questo possiamo essere certi.
2: Assolutamente d'accordo. E quindi chi ama Piero Pelù e chi non lo conosce ha la possibilità di andarsi a vedere questo film che secondo me è molto meritevole.
3: Racconta bene.
1: Gli avanzi di Rete 3.

quasi le 5 di questa domenica. Abbiamo passato due orette assieme. Mi auguro che vi siate divertiti, siate rilassati, amiche e amici. Ci sentiamo da domani a venerdì in Dai che venerdì, sempre, tutti i giorni a Rete 3. Da che ora? Ma non me lo ricordo più. Ah, dalle 14. Questa era Anastasia. Ciao!

0: fine settimana.
1: No, ma c'è la settimana corta, c'è il ponte giovedì dell'ascensione, il 14, e quindi, beh, ci sentiamo comunque lunedì in Dai che venerdì, e poi buona settimana corta, corta, mamma mia, 3 giorni e poi via col ponte. Che bellezza.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Dicono che sia la Radio Televisione Svizzera, è corretto? Sì.
1: Correttissimo.
3: Molto bene. Scusate, ho aperto il rubinetto, sto accendendo il bidet. Sembra l'inizio di un bidet.
1: Credevo la doccia almeno.
4: Un'offerta che non puoi rifiutare.
3: Che poi non capisco, proprio in quei momenti lì mi devi fare un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Proprio quando sei più fragile e vulnerabile.
3: Sei
1: insomma.
3: Fragile lì?
1: Eh beh, sei un po' vulnerabile.
3: Sì,
1: diciamo.
3: Perché aspetti sempre che non entri nessuno.
1: Infatti non ti aspetti
3: non
1: che entri qualcuno.
3: Non ti aspetti che entri, che è la stessa cosa, però alla fine entra sempre qualcuno. Vabbè,
1: e ti dici, fa un'offerta.
3: Occupato. E ti fa un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
3: Esatto, ce la faremo mai a correggere?
1: Non lo so, è dura, eh.
3: Allora facciamo così, su bianco, io faccio richiesta ufficiale, per favore, voi che realizzate i jingles dovete ricontattarla, la nostra voce ufficiale, per far registrare che cosa?
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
3: In onda tutte le domeniche, salvo lo sport che io e il Cavaliere Oscuro non facciamo.
1: Esatto, però seguiamo assiduamente.
3: No, dalle 5 alle 6 per far che cosa?
1: Per parlare di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
3: Ecco, non ti ho messo la sigla.
1: No, oggi è proprio anarchia, andiamo...
3: E allora basta.

0: Fammi leggere, allora, qua hai tempo?
1: Urca, questa è lunga.
0: Allora, Ariana Grande, poi
1: Miley Cyrus,
0: più
1: Lana Del Rey
0: con
1: Don't Call Me Angel.
0: Però questa è Charlie's Angels, è proprio dalla colonna sonora del film dedicato alle Charlie's. Perché non fanno una serie, un reboot, qualcosa del genere? Ti ho una base, va?
1: Credo che sia in corso d'opera.
0: Dici?
1: Non lo so, dovrei informarmi.
0: Lo sai che le migliori serie nascono proprio da qui. Noi
1: da
0: facciamo
1: qui,
0: una
1: certo.
0: richiesta, un desiderio.
1: Esatto.
0: Tipo, perché non fanno quella cosa lì e poi la fanno?
1: Sì, perché a Hollywood ci ascoltano tutte le domeniche per sapere che belle idee abbiamo
0: certo.
1: da proporre.
0: Senti, prima di iniziare col palinsesto,
1: sì.
0: io allora metterei un disco e poi ci colleghiamo con Cineverse. Che
1: okay.
0: dici?
1: Vabbè.
0: La nostra Cineverse che è Claudia che ci aspetta.
2: Ladies and gentlemen, this moment you have been waiting for, Fedez e Analyzer.

0: detto. Sono le canzoni sotto la doccia queste, no?
1: Almeno sotto la doccia.
0: Allora, cos'è che faceva scattare il oh? Cos'è che era?
1: Non me lo ricordo. Ah, sì. Sapore di sale.
0: Allora,
1: sapore di mare.
0: Claudia, se ti dico sapore di mare, tu mi fai?
1: Bellissima.
0: Applauso, bravissima. Brava. Ciao Claudia, come stai?
2: Ciao, bene, voi come state?
0: Ma sì, ce la caviamo,
1: non
0: ce la mettiamo. Allora, la nostra inviata speciale che da un po' che non sentivamo, ma anche noi non ci sentivamo, nel senso che non c'è stato qualche stop.
1: C'è stato un evento sportivo.
0: Uno a caso. Perché quando ci sono gli eventi sportivi noi siamo così. Però Claudia Sidevers, che adoriamo, che è la nostra inviata speciale quando va a vedere dei film in anteprima, poi magari sono delle anteprime per lei, ora che andiamo in onda sono meno anteprime anche per gli ascoltatori. Però insomma, per esempio, sei andata a vedere in questo periodo che cosa?
2: Allora, ho visto Pecore sotto copertura.
0: Ecco, fermati
2: e
0: lì.
2: Il diavolo veste Prada.
0: Aspetta, ok. Perché, allora, diciamo che Il diavolo veste Prada 2 va bene, ne parleremo, d'accordo. Ma io mi volevo fermare e iniziare con che cosa? Scusa, il primo qual è?
2: Pecore sotto copertura.
0: Ecco, che è un mystery, vero? È un family mystery con Hugh Jackman, è corretto?
2: Sì. È un giallo dove un gregge di pecore si improvvisa detective, diciamo, risolve un caso più della polizia.
0: Che cosa si può dire non dicendolo?
2: Allora, sembra un film per bambini, ma non lo è. Cioè, sì. Secondo me, se accompagni i figli a vedere questo film da genitore, non ti annoi. Ecco, perché ha un umorismo molto British, quindi insomma, pungente, un po' ironico così. Quindi, secondo me è super godibile per giovani e adulti.
0: E questa è una bella cosa, perché spesso anch'io da genitore cerco un film che posso ovviamente portare i miei piccolini e mia moglie e non annoiarmi io, gli altri tre invece se la ridono. Quindi questo Pecore sotto copertura, non male.
1: Segnatelo.
0: Me lo sto segnando. Ok, allora regia di Kylie Balda, che ha co-diretto i Minions e ha scritto anche la sceneggiatura di... No, aspetta, la sceneggiatura di un'altra persona, Craig Mazin, The Last of Us. Quindi per scrivere, pensate, Pecore sotto copertura hanno scomodato tutte queste persone. Ma ne vale la pena alla fine, Claudia?
2: Ma è una storia originale, secondo me sì, ne vale la pena, proprio perché è un film super godibile, lo so che l'ho già detto, però è proprio così che l'ho trovato. Io avevo dietro di me degli anziani e dei bambini, ok, che non c'entravano niente tra di loro, però insomma due tipi di pubblico differenti d'età. E ridevano tutti, cioè non c'erano dei momenti in cui sentivi ridere solo i bambini o solo gli anziani, cioè ridevano proprio tutti a certe battute o certe scene. Quindi a maggior ragione straconsigliato per tutti.
0: Ma scusa,
2: io sono andata a vedere da sola.
0: Ok, ma scusa, il film rende credibile il fatto che le pecore parlino o no? Perché un attimo lì, eh?
2: Le pecore sono fatte a computer, però sono fatte bene.
0: Okay.
2: Sì, no, sono fatte bene.
0: Quindi sono pecore e credibili.
2: Sì, sono pecore credibili.
0: Anche non è facile al cinema essere
1: pecore
0: delle pecore credibili.
1: E sotto copertura, bellissimo.
0: E sotto copertura, va bene. Senti, rimani lì con noi, anche perché volevamo parlare un secondo del Diavolo Veste Prada, anche se si è già detto e ridetto la qualunque, ma tra un attimo lo vogliamo anche capire se ne vale la pena andare al cinema o meno. Rimani lì.

0: I Medusa featuring Harry Camomilla, che non so come si pronuncia, però Camomile. Cioè, ma fa... Con Don't Wanna Go Home abbiamo Claudia, la nostra Cineverse in onda, perché si parla del Diavolo Veste Prada. Però Claudia, ci siamo informati, è Balda Kylie, non è Balda, ma sarebbe un baldo perché è un uomo.
1: Esatto, sì, per la cronaca ho controllato.
2: Ok, adesso ti... grazie per avermelo fatto sapere.
0: Lo so che ti ha svoltato la vita.
1: Siamo tutti più tranquilli.
0: Vabbè, il resto è il regista di Pecore sotto copertura, ne abbiamo parlato poc'anzi. Andiamolo dal diavolo. Veste Prada 2, che vede il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway. Anche qui secco vado, Claudia, vale la pena andare?
2: Non lo so, sai.
0: No, davvero.
2: Sono un po' combattuta.
0: No, questo è un evento.
2: Forse è uno di quei film che ti puoi guardare comodamente a casa sul divano con la copertina. Sai che rientra nella categoria comfort movie, no? Mm. Non ha bisogno di un grande schermo, di un impianto audio, chissà quanto. E poi, allora, io non sono una grande fan dei sequel. Secondo me alcuni film sono belli e devono rimanere belli, insomma, così. A sé stanti, no? Senza sequel, senza remake, senza niente.
1: Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo con te, perché l'ho visto anch'io al cinema di recente. E concordo su tutto, se non che il fatto di vedere la sala piena, ma veramente piena, e non mi capitava da tanto tempo di vedere la sala 3 del nostro cinema qui a Lugano così piena, mi ha fatto un gran piacere.
0: Cioè, consigliamo di andare al cinema sempre, comunque, quello ok, ma più a vedere Le Pecore Parlanti che non Il Diavolo Veste Prada 2. Cioè, è cambiato qualcosa nella società. Allora, io credo che il cinema fosse pieno, vi spiego anche perché c'è un equivoco, perché una donna bruttissima che si chiama Sydney Sweeney, che sì, proprio è orrenda, inguardabile, cioè, è inguardabile. Non so tu, Claudia, da donna, cosa ne pensi della Sydney? Brutta, vero?
2: È proprio una brutta ragazza.
0: Sì.
2: Ma non si sa perché quella clamano così tutto.
0: Non lo so. Lei ha girato un cameo come proprio se stessa mentre si stava vestendo. Quindi, se si stava vestendo, era ignuda, un po' ignuda, no? Però l'hanno tagliato.
1: Ah, infatti stavo
0: ma non l'hanno comunicato e quindi la gente è andata al cinema a vedere quella scena, l'unica che interessava forse.
1: Ho avuto un attimo di smarrimento perché io non me la ricordavo, infatti.
0: Tornando seri, c'è da dire anche che gran parte degli outfit di Miranda è firmata Donna Karan, credo che si pronunci così, che è una fashion designer americana, non da Prada, perché tutti dicono il diavolo veste Prada, allora sarà Prada, no? Ma il diavolo veste Donna Karan, solo chiamarla così non suonava benissimo, e allora è strana anche questa cosa, no?
2: Sì, infatti Prada forse in questo film non c'entra proprio niente, cioè hanno solo ripreso il titolo del primo e aggiunto il numero 2. C'è un sequel del libro, perché Il Diavolo Veste Prada si basa sul libro, no? Ed effettivamente esiste un sequel che si chiama La Vendetta Veste Prada, ma non hanno fatto l'adattamento del sequel del libro, cioè hanno fatto un film a caso, insomma, inventato.
0: Sì. Diciamo che a libera interpretazione. Per chiudere qui, se non siamo troppo lunghi, ma non affronteremo questo discorso, anche se c'è da dire che c'è una polemica tutta italiana, in lingua italiana, mettiamola così, perché il doppiaggio non è piaciuto. Non tanto perché i professionisti non siano all'altezza, voglio dire, grandissimi doppiatori, però pare che siano invecchiati peggio le voci dei doppiatori che le facce degli attori, quindi alcune scelte non sono piaciute. Claudia, un sì o un no? Ci sta il doppiaggio secondo te?
2: Posso dire niente.
0: Grazie Claudia Cineverse, andatela a trovare su Instagram, è un piacere averti con noi, un bacione, alla prossima.
2: Ciao, alla prossima.

0: What You Want. Com'è che la pronunci? Angele?
1: Non lo stavo chiedendo.
0: Direi Angele, sì. Featuring Justice, What You Want su Rete 3. Disco che non finisce, ma se starnutisci finisce. Prova.
1: Devo starnutire?
0: E se starnutisci non solo finisci il disco, ma ti faccio partire la sigla che è ancora tua.
1: Giù, allora subito.
0: Vai.
1: Accio.
0: Bravo, è incredibile. Cose che solo noi, ladies and gentlemen, sappiamo fare. Quando ti prende quella cosa lì non ne esci più.
2: Questa è la sigla del Cavaliere Oscuro che solo noi abbiamo il privilegio di avere in studio, The One and Only, Davide Staffiero.
0: Basta che siamo in ritardo. Trama Spingi Gonzales, martedì subito. 12 maggio a mezzanotte sulla 1, Unbreakable di M. Night Shyamalan.
3: Unico sopravvissuto di un disastro ferroviario viene contattato da un appassionato di fumetti affetto da una grave malattia che ha reso le sue ossa fragili come il vetro. L'uomo è infatti convinto che lui possieda dei poteri speciali.
4: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
0: Cha cha cha cha cha cha. In genere li facciamo cantare la domenica, ma non abbiamo tempo neanche di fare questo. Cioè, mettete il gong, grazie.
1: Tutto così. Senza sosta, bene.
0: È una scaletta dopo l'altra. Parliamo di questo film. Cosa dobbiamo dire, dai?
3: Beh, che secondo me è splendido. È il miglior film di Shyamalan, secondo me. Anche più bello del Sesto Senso. So che è una tesi un po' impopolare, però secondo me è il suo film migliore.
0: Il Sesto Senso, scusami, è bello perché è bello il finale.
3: Esattamente.
0: Dopo un po'.
3: Esattamente. Questo è proprio il mio punto. Mentre invece questo è un film molto ben costruito, una regia curatissima, super. Veramente è calibrato al millimetro. E dopo questo film, purtroppo, come sappiamo, farà dei film un po' più discutibili.
0: Verrà agliato anche lui.
3: Un pochettino.
0: No,
3: sì.
0: Quello nella foresta, però, non era male. Com'è che si intitola?
3: The Happening?
0: Sì,
3: con Mark Wahlberg?
0: No. Oh, mamma mia.
3: Ah, bussano alla porta?
0: No, un altro. Allora, ragazzi
3: in the water.
0: Che state ascoltando.
3: The Village.
0: Vabbè.
3: Sì, però
0: no, non era male.
3: Sì.
0: Village.
3: Però, insomma, qui c'è Bruce Willis,
0: sì,
3: che recita per sottrazione, quindi non fa il solito eroe che spacca tutto e salva
0: alla
3: giornata.
0: Faccia di chi riceve le bollette e non vuole pagarle. È presente? Io quella faccia lì.
3: Questa è bellissima, è veramente la descrizione.
0: Sì, con tutto il rispetto per il povero Bruce Willis, che purtroppo non sta attraversando un bellissimo periodo.
3: Ma
0: però lo amiamo.
3: E
0: quindi
3: verso chi riceve le bollette e comunque non vuole pagarle.
0: Certo, comunque non vuole pagare, sì. E poi qui Shyamalan fa una cosa furba: invece di dirti che è un supereroe, ti dice che senti, ma se fosse un supereroe, è sottile la differenza, esatto, ma è notevole.
3: Esatto, e poi è proprio uno studio sugli archetipi, no? Su quello che è alla base della narratologia, tra la complementarietà tra bene e male. Per ogni eroe ci vuole un controeroe, non un antieroe, un controeroe, insomma una nemesi. E quindi riflette su queste cose ben prima dell'invasione Marvel di supereroi,
0: sì,
3: che
0: sì,
3: hanno invaso.
0: Sì, Marvel Studios. Infatti, se da una parte c'è Bruce Willis, che è fortissimo, iperforte, dall'altra parte c'è il figlio del vetraio, Samuel L. Jackson.
3: Sì.
0: Sembra fatto di cristallo Ikea, non so come dirlo. Che interpreta, com'è che si pronuncia? Elijah Price,
3: Elijah Price.
0: Esatto, un uomo che non può prendere urti, altrimenti insomma si sgretola ed è vera cosa. Ma alla fine lo sai che io non ho capito bene, ma ti giuro che se adesso vado a ripensare al film, bellissimo, vi invitiamo davvero a rivederlo sulla 1. Lui è un supereroe o no?
3: Beh, questo non possiamo assolutamente rivelarlo in onda.
0: Ma aspetta, ma si capisce guardando il film? Perché io non me lo ricordo.
3: Allora, il film ha un finale a sorpresa,
0: okay,
3: che
0: diciamo,
3: è un vero, certo, finale a sorpresa, non il solito finale a sorpresa di Shyamalan che dici, vabbè, mi ha un po' preso in giro. Secondo me è un finale a sorpresa che regge perfettamente e lì si capisce tutto.
0: Ah, si capisce tutto. Allora adesso spegniamo i microfoni così me lo dici, però prima il lancio, vai.
3: Martedì 12 maggio a mezzanotte sulla 1.

0: Ci sta Bruce Willis?
1: Ci sta, sì, ci
0: e
1: sta.
0: Credi farci un film intero credo che diventerebbe un po' noioso, però ci
1: vabbè,
0: sta.
1: Shyamalan lo farebbe.
0: Sì, con finale a sorpresa.
1: O in alternativa bibliotecario timido che arrossisce.
0: Se arrossisce vuol dire che c'è qualche sì. problema, è un non messaggio in codice.
1: Bruce Willis non arrossisce.
0: Vabbè, mandiamo un grande bacione, un grande
1: quanto
0: abbraccio.
1: Quanto mi manca, ma tra sì, l'altro, davvero, quanto davvero. Mi manca.
0: Andiamo da Steven Seagal.
1: Ok.
0: Steven Seagal o Seagal?
1: Seagal, credo.
0: Seagal, con l'accento sulla L.
1: Sì. Sulla L, certo, il famoso accento sulla
0: cameriere gentile che ti consiglia il vino, però che non puoi rifiutare il suo consiglio.
1: Un consiglio che non puoi rifiutare.
0: Esatto. Pazienti in ospedale?
1: Beh, l'ha fatto duro da uccidere quando si risveglia in coma.
0: Esatto.
1: Però poi
0: però,
1: si risveglia.
0: Però si risveglia. No, uno che rimane in ospedale, questo intendo cioè, dire.
1: Peraltro si risveglia in coma non vuol dire niente, però va bene.
0: No, no.
1: O ti risveglio sei
0: quello
1: in coma.
0: Stato,
1: ho fatto, va bene.
0: Non lo so, beh, l'anima si risveglierà.
1: Proseguiamo.
0: Non lo so. Vabbè, insomma, comunque Steven Seagal che un paziente in ospedale che ci rimane non ci sta.
1: No.
0: Perché poi alla fine lui evade in qualche modo. Quindi, credibile.
1: Zero.
0: Samuel Jackson,
1: sì.
0: Commesso, senti questo è bellissimo, sono fiero di me,
1: okay.
0: Commesso della Apple che ti consiglio un computer portatile.
1: Che però te lo consiglia che non puoi rifiutare, anche
0: lì,
1: in questo
0: anche
1: caso.
0: Lì. Babbo Natale.
1: Babbo
0: ci sta? No,
1: ci sta. Farebbe un po' è un po', quell'area un po' minacciosa.
0: Sì,
1: Samuel L. Jackson. Mi sa che i bambini piangono.
0: Qua ho esagerato. Venditore porta a porta di surgelati.
1: Anche lì che non puoi rifiutare.
0: Era credibility
1: zero.

0: Stavo pensando se Shakira assume qualche faccia, postura facciale diversa quando deve pagare le bollette, ma non credo.
1: Non credo che abbia problemi di bollette.
0: No, credo di no. Ha tenuto tra l'altro recentemente un mega show a Copacabana, a Rio, con una produzione gigantesca, un pubblico enorme. Sai quanti spettatori?
1: Milioni, vero? 2 milioni.
0: 2 milioni per gli organizzatori, 100 per la polizia di Rio. Sai che c'è sempre questa cosa che va in antitesi. Va bene, sei pronto con la trama Trick Track?
1: Va bene.
0: Allora, mercoledì 13 maggio, che cosa va in onda alle 22.30 sulla 2? Trappola in alto mare di Andrew Davis, vai.
2: Cuoco a bordo di una corazzata militare è impegnato nei preparativi per la festa in onore del compleanno del capitano, quando un comando di ribelli approfitta del lieto evento per assumere il controllo della nave equipaggiata con un arsenale.
1: Arsenale. Però arsenale nucleare.
0: Ma è però difficile. Però va bene, lo manteniamo buono. Okay, dai, andiamo, anche perché qui la domanda è una sola, secondo me.
1: Ovvero?
0: Perché su una nave militare piena di missili nucleari nessuno controlla il cuoco?
1: Beh, ma il cuoco è Steven Seagal che salva. Che salva la situazione.
0: Hai rovinato il film. Scusa, io volevo guardarlo perché ammetto di non aver mai visto questo film.
1: No, è uno dei pochi buoni che ha fatto Steven Seagal. Io non amo particolarmente Steven Seagal, secondo me di tutta quella cricca di muscle man anni 80 e 90, Van Damme, Schwarzenegger, allora
0: no,
1: è
0: davvero?
1: Quello meno simpatico secondo
0: neanche
1: me.
0: Neanche Schwarzi?
1: No, li amo tutti.
0: Ah, ok.
1: Di quel giro
0: okay,
1: lì.
0: Scusa, non avevo capito.
1: Lui secondo me è quello un po' meno simpatico, ecco.
0: Vabbè, comunque la USS Missouri, dove hanno girato le scene, esiste davvero, non è una scenografia, appunto, hanno girato lì sopra con permessi militari veri, insomma roba che se sbagli inquadratura magari riveli un segreto.
1: Un segreto militare.
0: Vabbè. Pensa che ho letto che il film nasce da una domenica, come possiamo fare te, che magari ci ritroviamo a mangiare qualcosa o a parlare in radio e dire: senti, ma con 1 milione di franchi cosa faresti, no? Io mi comprerei questo, poi finiscono dopo 10 secondi, in genere le mie storie finiscono così. E invece quando si riunisce un regista, uno sceneggiatore, eccetera eccetera, cosa faresti con un budget da, aspetta che me ne sono segnato, da 35 milioni? Farei una specie di Die Hard però su una nave.
1: Esattamente, la definizione giusta, esattamente così, è Die Hard su una nave.
0: Sì, il film si è portato anche a casa 2 nomination agli Oscar, montaggio e suono, e ha incassato, vai, quanto?
1: Ah, non lo so, ma parecchio, perché ne hanno fatto un secondo, quindi vuol dire che è andato bene.
0: Se io ti do 35 milioni tu indietro me ne dai?
1: Centinaio?
0: 156.
1: Ah, però.
0: Di milioni.
1: Ah,
0: ma
1: però.
0: Milioni senza la L.
1: E lì pagare le bollette non è più un problema.
0: Lì sì, che poi non ho mai capito quanto rimane in tasca ai produttori.
1: Lì ci sono vari calcoli da fare.
0: Forse meglio di no, perché uno rimane deluso, però. Sa di fatto è così. Su Rete 3, all'interno di un'offerta che non puoi rifiutare, arriva Olivia Rodrigo.

0: per la serie Canzoni sotto la doccia. Olivia Rodrigo Drop Dead su Rete 3. Allora, lei ha annunciato che ci sarà un grande tour 2026-2027 con le date negli Stati Uniti e in Canada. Ti interessa?
1: Okay, sono già lì.
0: E allora, se non ci interessa, cambiamo argomento. Giovedì 14 maggio a mezzanotte sulla 1, 3000 anni d'attesa di George Miller. Non sarà un po' troppo?
1: Sì, è un po' troppo. Però George Miller è tornato alla ribalta, insomma, dopo Mad Max, e quindi ha potuto fare questo film.
0: Ok, facciamo così: siccome uniamo questo film Adagio di Stefano Sollima,
1: okay,
0: e senza trama trick track, dai, raccontaci un po' i due.
1: No, è la storia di una esperta di mitologia che si ritrova per le mani questa lampada magica da cui esce un genio, e questo genio le propone di esaudire tre desideri. Però lei, subodorando che c'è qualcosa che non va, perché i geni hanno sempre, insomma, un asso nella manica, si fa raccontare la sua storia del genio, e questo è un pretesto dato a George Miller per scatenarsi a livello visivo, sì, con una favola super barocca, meravigliosa da vedere, molto particolare, una vera e propria orgia visiva.
0: Adesso calma con le parole.
1: Lo sapevo che lo dicevi.
0: Mad Max Fury Road, sì, lì si è sbizzarrito, sì, per altri versi. Qui ha dato anche un titolo teatrale, si è messo a fare un film molto intimistico,
1: sì,
0: ecco, appunto, quasi teatrale. È stato presentato al Festival di Cannes nel 2022, sì, ho contato i minuti, ho rivisto, sì, il video. Sai quanti minuti di standing ovation?
1: Lo so, 6 minuti di standing ovation. Beh, sì, ma a Cannes piace, in generale in quel festival piace molto fare gli applausi lunghi, quindi
0: sì,
1: non è per forza sintomo di qualità. Beh, al box office è andato molto male, purtroppo.
0: Strano,
1: aggiungo, perché
0: strano,
1: è un film comunque da vedere. George Miller io lo adoro per Mad Max, e secondo me, qui lo dico in onda, Mad Max Fury Road è il più bel film degli anni 10.
0: Ah sì?
1: Secondo me.
0: Bene, potrei pensarci anche io, magari sono d'accordo. Beh, comunque sto anche pensando che dopo 3000 anni di attesa un applauso liberatorio di 6 minuti ci stava.
1: Ci sta, 6 minuti.
0: Secondo te ci può stare anche questa definizione che il film è un mix tra Disney e Federico Fellini, ti piace?
1: Più Fellini che Disney, mi piace.
0: È anche un po' Disney.
1: È anche un po' Disney, perché vabbè, rilegge la fiaba di Aladino, quindi vabbè, l'Aladino famoso è quello della Disney, insomma, famoso a livello popolare, però viene da un'antica, dalle mille e una notte, da un'antica leggenda, quindi insomma ci sta. Sì,
0: quando
1: ci
0: vuoi
1: sta
0: concludere non sai cosa dire, quel mondo lì.
1: Quel mondo lì, bello, mi piace.
0: E il film ti lascia una cosa semplice, ma pericolosa: le storie non servono a scappare dalla realtà, servono a capirla.
1: Bello.
0: Me lo sono inventato al momento. Ma andiamo avanti. Allora, innanzitutto però, aspetta, facciamo un lancio come si deve. Giovedì, okay, 14 maggio.
1: 3000 anni di attesa, mezzanotte sulla 1, recuperabile 30 giorni sul Play.
0: Ah, 30 giorni.

0: Sound, Sound. Questi sono quelli che fanno il sound come si deve. Sud Sound System. Vai, dillo.
1: Che cosa? Il titolo?
0: Sì.
1: No, no, grazie. Fecu su fu.
0: Ma che specie, la puoi fare.
1: Che non puoi rifiutare.
0: Io ero Marco Di Gioia.
1: Io Davide Staffiero.
0: Grazie Davide, grazie a tutti per averci ascoltato. Alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: E buona domenica.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: Rete 3 presenta Cult. Piccola enciclopedia delle passioni.
1: Sto facendo la rassegna dei paesi dove si può andare in esilio, diminuiscono anche la Francia. È a rischio. Stavo pensando all'Australia.
2: Adesso non vorrei dire, ma capita qualche volta che il tuo paese ti deluda, no? Capita di pensare che forse sarebbe meglio andarsene, emigrare, ma poi pensi, dove vai? Tutti i paesi hanno i loro problemi e mica puoi inventarti una nazione tu da solo, no?
3: Il primo maggio del 1968 viene proclamata l'indipendenza dell'Isola delle Rose.
2: Ecco, qualcuno a farsi la sua di nazione, in effetti ci ha provato e anche in modo piuttosto eclatante. Tra questi visionari c'è Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, che in una tranquilla estate dell'Italia degli anni 60 ha dato forma al suo sogno, alla sua visione del futuro della nazione, costruendosi la sua. E non è un modo di dire, una piattaforma galleggiante di 400 metri quadri saldamente ancorata al fondale del mare Adriatico, 11 chilometri al largo di Rimini, sulla riviera romagnola. Quel primo maggio, festa dei lavoratori, Rosa terminò lavori durati 2 anni e dichiarò l'indipendenza della sua micronazione, l'Isola delle Rose.
4: Chiam nascigas ideo? Cai chiam la protagonisto di citiu historio comencis prilabori la sian?
2: Giorgio Rosa decise che sulla sua isola si sarebbe parlato esperanto, la lingua universale potenzialmente comprensibile da tutti i popoli, e che quella palafitta fatta dei tubi di metallo si sarebbe presto elevata fino a 4 piani. Così, mentre Giorgio Rosa brindava con gli amici sull'Isola delle Rose, sulla terraferma i turisti, italiani ma anche moltissimi stranieri, tedeschi soprattutto, ballavano nei locali e mettevano le monetine nei jukebox per ascoltare canzoni come Azzurro di Celentano, La bambola di Patti Pravo, Balla l'India di Lucio Battisti, Little Tony, Gianni Morandi, Le Orme, i Primitives.

0: sì.
1: Ecco, nonostante queste distrazioni musicali, tutti quanti si accorsero presto della presenza della nuova nazione fondata dall'ingegner Rosa. I turisti si incuriosirono e non ci volle molto prima che gli operatori iniziassero a organizzare battelli che andavano e tornavano dall'isola. Rosa progettava di iniziare a battere moneta e aveva già una sua linea di francobolli che vendeva ai turisti che venivano a trovarlo. Tra l'altro, oggi se ne trovate uno, non avrete in mano una piccola fortuna, ma un 50 franchi, li vale. Il valore simbolico è ben più alto.
2: I mezzi navali di polizia, carabinieri e guardia di finanza salpano dai porti di Venezia e Ancona diretti verso Rimini. Lo Stato italiano ha deciso che qualunque cosa debba sorgere in quel nuovo Stato è meglio sopprimerla sul nascere.
1: Il problema per l'ingegner Rosa e per l'Isola delle Rose fu che non solo i turisti si accorsero appunto dell'esistenza dell'isola. Le autorità italiane, ad esempio, non la presero tanto bene e così, pochi mesi dopo la sua nascita, in un freddo giorno del febbraio 1969, il corpo sommozzatori della Marina di La Spezia preparò una carica da mezza tonnellata di tritolo, la piazzò sotto la piattaforma e la fece brillare. Così, in un attimo, l'Isola delle Rose non esisteva più.
3: Cult.
1: L'idea bislacca, o forse geniale, dipende da come la pensate, era venuta a Giorgio Rosa poco dopo il suo matrimonio, un paio d'anni prima di quel fatale 1968. E cos'era dunque questa Isola delle Rose? Beh, i rotocalchi dell'epoca la descrissero come un paradiso fiscale, sull'esempio di San Marino, oppure un postribolo dedito alla prostituzione, perfino come un avamposto di una presunta invasione sovietica che poteva contare sulla difesa da parte dei sottomarini russi. Ecco, a noi piace pensare che fosse semplicemente una visione del futuro, per quanto ingenua, per quanto forse sbagliata. Forse era semplicemente un tentativo di essere davvero liberi.
3: Calte.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato il documentario aspettando la finale, nel quotidiano in prima ora, nel TG, sul web i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision, articoli, commenti.

aggiornamenti e risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Vera.
1: Adesso è il rapper preferito di Mattac.
2: Mio nonno si è bloccato di nuovo.
3: No, chi è?
1: È lui. È proprio lui.
2: No, no.
4: Guarda allo specchio, ma non vedo più me stesso. Vedo un uomo sorridente, compiaciuto di quel suo riflesso.
1: Sì.
4: Ha fatto botte con la morte, forse tante.
3: Raga,
4: volte.
3: L'avete visto? Circola sto video sul web.
4: Mamma di destra, mamma di sinistra.
3: Di sto signore che rappa col video ufficiale.
4: Sei triste, a rischio di una svista.
3: Signore, comunque, non giovanissimo.
1: No, no, per niente. Però pronuncia l'inglese.
3: Però è incredibile. Ovviamente gliel'hanno scritta.

0: sussurrato, cioè, è una ASMR.
1: Lui non gliene frega niente di cantare.
0: Io lo userei per dormire, tipo.
1: Sì, è bello smooth anche, è bello bounce.
0: Va pazzesco. Troppo giovani per stare già nell'aldilà. Cioè, ma questo deve essere un progetto di qualche rapper forte che ha detto: vieni qui tu,
1: vieni qui, divertiamo,
0: vieni qui che ci facciamo i soldi e ci divertiamo.
1: Esatto, si chiama, se lo volete cercare, Francesco Mastandrea. E lui è sia attore che interprete che narratore. Qualcuno gli ha detto: senti, facciamo dei pezzi, e ha fatto più di questo pezzo, ne ha fatti tipo 4.
0: Sì, sì.
1: E l'ultimo che è uscito recentemente, 741.000 visualizzazioni. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Incredibile.
1: Vuoi sentire un altro pezzetto?
0: Vai, come no, certo.
1: Questo qui è un altro.

0: Mi fermo perché sono senza fiato. D'altronde sono un vecchio, decrepito e alcolizzato.
1: 4 quarti con Marta e Delta Brain.
2: Aiutate quest'uomo.
1: Rete 3.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: Rete 3 Sport.
1: Il San Gallo si conferma bestia nera della Lugano. Buonasera da Paolo Laurenti. A bianconeri infatti sconfitti a Cornaredo per 2-1, nonostante fossero passati in vantaggio con Belagi nella ripresa. Discutibile, se non inventato, il rigore assegnato dall'arbitro Dudice ai sangallesi, che ha permesso loro di siglare il 2-1. Da segnalare però anche l'errore sempre dal dischetto di Aglioschi al 96esimo. Gli altri risultati: il Sion secondo logica ha superato il Thun, ricco di riserve in campo e reduce dai festeggiamenti del titolo a Ibiza qualche giorno fa per 2-0, e Valesani che ora sono a -2 dal Lugano. Le due squadre si affronteranno giovedì al Tourbillon. Nell'altra partita, vittoria casalinga dello Young Boys per 3-0 sul Basilea, ed è una buona notizia per il Lugano, visto che non potrà più essere raggiunto dai renani e potrà finire quantomeno il campionato al quarto posto, che garantirebbe anche un piazzamento europeo in caso che il San Gallo poi vinca la Coppa Svizzera. Spostiamoci in Italia, 36esima giornata storica per il Como, che imponendosi 1-0 a Verona si è assicurato per la prima volta nella sua storia di giocare in Europa la prossima stagione. Solo da stabilire a quale competizione prenderà parte. Gli altri risultati: Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, alle 20:45 Milan Atalanta. Ok, la lunga e soprattutto movimentata preparazione della nazionale elvetica verso i mondiali si è chiusa con una netta vittoria sulla Cechia per 6-1 in rete Knack, Suter, Biasca, il rientrante Andrighetto, Malgin e Berci. Debutto della Svizzera venerdì prossimo contro gli Stati Uniti al mondiale appunto. Tennis: si è concluso bruscamente il torneo di Roma per la Svizzera Masarova, eliminata con un doppio 6-0 dalla statunitense Pegula. Dopo la vittoria della prima tappa, Paul Magny ha trionfato sempre in volata anche nella terza e ultima frazione del Giro d'Italia sulle strade della Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, Magny ha preceduto al photo finish all'italiano Milan e l'olandese Groenewegen. L'uruguaiano Maldonado ha conservato la maglia rosa. Infine i motori: dopo il successo nella sprint di sabato, Martin si è confermato sul circuito di Le Mans vincendo anche la gara domenicale. Lo spagnolo ha battuto il compagno di squadra Bezzecchi, che mantiene un vantaggio esiguo di un punto nella classifica generale della MotoGP.
2: Attention!

Domenica 10 maggio, puntata 171 di Reggae Yard. Io sono Tom Seed e siamo qui pronti per partire con la nostra mezz'ora dedicata alla musica reggae, alla musica giamaicana, ma non solo. E oggi lo facciamo con

The Tidy's Eye era il 1967 quando in Giamaica i Paragons pubblicavano questo brano che divenne un grandissimo successo e un grandissimo classico di quella seconda metà degli anni 60 in cui nacque e si sviluppò il rocksteady. E The Tidy's Eye è anche, secondo me, uno degli unici, forse l'unico brano di musica reggae, di musica giamaicana, con un violino solista nell'arrangiamento. Adesso apriamo invece la pagina delle nuove uscite. È tornato Jacoustics, quindi dalla Giamaica ci spostiamo in Germania. Jacoustics, come lo dice il nome, è un artista che predilige sonorità piuttosto acustiche e cantautoriali, ma sempre nell'ambito reggae, nell'ambito conscious, e tra l'altro è in giro ormai da 25 anni, infatti li festeggia proprio in questo 2026, in cui è prevista anche l'uscita di tutto un nuovo album. Adesso però noi ascoltiamo questa Never Walk Alone, Jacoustics a Reggae Yard.

Observe, nuovo singolo anche per Ja Defender, con origini di Trinidad e Tobago, ma che volentieri collabora con produttori europei, e infatti in questo caso ha lavorato assieme alla premiata ditta con base in Austria che risponde al nome di House of Rhythm. Noi qui a Reggae Yard proseguiamo con le nuove uscite, siamo sempre qui come tutte le domeniche a vedere un po' quello che ci propone il panorama reggae internazionale, e adesso è il momento di un altro artista caraibico, lui è Tide Wickes e arriva con il nuovo singolo intitolato Climate Justice. In questo suo nuovo brano il cantante parla proprio di una sorta di giustizia climatica che in effetti manca nel mondo, perché va sempre un po' a finire che anche nel caso del clima siano gli stati più poveri e meno fortunati a pagare per quelli che sono più ricchi e che sicuramente sono anche più responsabili del cambiamento climatico. E allora andiamo ad ascoltare come mette in musica questa cosa Ty Wickes, Climate Justice, Run It!

E dopo questo pezzo bello ballabile intitolato Dancehall e firmato da Anthony B, andiamo nel mondo del dub, perché è uscita la dub version dell'ultimo disco di Holly Cook, Shy Girl in Dub, questo è il titolo, e noi ascoltiamo Dub Baby.

Yes, I, cari amiche e amici delle Good Vibes, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata 171 di Reggae Yard. Come tutte le domeniche, per una mezz'oretta abbiamo fatto un giro nei territori della reggae music e di tutti i generi che le gravitano un po' attorno. Abbiamo dato uno sguardo a quelle che sono le nuove uscite degli ultimi tempi, però c'è stato spazio anche per qualche grande classico dal passato, ed è proprio con un grande classico che chiudiamo anche la puntata. Infatti torniamo ad ascoltare Stir It Up di Bob Marley and the Wailers, non prima però di avervi ricordato che potete ascoltare tutte le puntate di Reggae Yard già andate in onda in versione podcast sul player RSI, e quindi potete godervi il nostro carico di Good Vibes quando e dove volete voi, e anche condividerlo con amici, nemici e animali domestici. Da Tom Seed, peace.

0: bin ein junger Musiker, würde ich behaupten, oder ein,
1: direi che sono un giovane musicista o un appassionato di suoni particolari. Proprio come te, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, che si tratti di ascoltare musica o di suonarla. È così che è nato il gruppo. Quando ho sentito che era giunto il momento di fare qualcosa di interessante per conto mio.
0: Interessantes machen soll.

0: Cheto nella ruota e mentre corri ne sei anche cosciente. Perché è a quel punto che dovresti trovare la motivazione per cambiare treno e prendere quello del cambiamento, quello che ti porti verso ciò che desideri di più per te stesso. Past Due di Temple Solaire è un disco analogico, immersivo e ipnotico, registrato su nastro e svincolato nella sua forma da ogni regola di mercato. Così fedele alla sua sorgente creativa che fai fatica a distinguere il confine tra lo studio e il palcoscenico. Ho avuto il grande piacere di parlare con Giovanni Fortunato, epicentro di questa delizia psichedelica. Giovanni, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Gli ascoltatori non lo vedono, però alle tue spalle ci sono tante chitarre. Sei un collezionista?
1: Auch. Also ich repariere und restauriere leidenschaftlich gerne Gitarren.
2: Sì, sono anche quello. Mi piace tantissimo riparare e restaurare chitarre. Però sì, ho una certa propensione al collezionismo. Qui alla mia destra, vicino alle chitarre, ci sono anche più di 300 dischi. Le chitarre però sono anche i miei strumenti, ognuna con una personalità, suoni e sfumature diverse. E così fare musica diventa molto più divertente.
1: Und die machen das Musizieren dann auch um einiges

0: Supernova è la settima traccia di Past Due, il primo album di Temple Solaire, uscito il 3 marzo con Taxi Ghost Records. Giovanni, Temple Solaire è un nome che evoca fatti tragici nella storia svizzera. So che non c'entra questo, ma perché avete scelto questo nome?
1: Ja, schwierig. Also das mit Transsekte, das ist uns erst nachher bewusst geworden.
2: Sì, è difficile. Della questione della setta ce ne siamo accorti solo in seguito. Noi ci siamo sempre identificati molto con il sole, un elemento considerato fondamentale in tutte le culture da secoli. Mi piace pensare al mio appartamento come a un tempio, perché qui succedono tante cose. Ci vengo molto spesso, fin troppo. L'ho sistemato in modo tale da sentirmi a mio agio e una cosa attira l'altra. Questa è la culla dove nasce tutto, è il nostro ritrovo, la nostra caverna. Della storia della setta, come detto, ci siamo resi conto solo più tardi, quando ho iniziato ad avere una certa ossessione per il mondo settario, ed è un nome che effettivamente rimanda ad eventi tragici, ma lo utilizzavamo già da 3 o 4 anni. L'abbiamo cambiato 4 volte. Prima siamo stati The Flamering, poi St. Tangerine Convention, poi The Solar Temple, che in seguito abbiamo tradotto in francese perché l'articolo inglese The ci aveva sempre dato fastidio. È pieno di gruppi col nome che inizia con The.
1: Im Vorhinein vom Namen immer ein bisschen genervt hat. Es gibt ja ganz viele Bands, die heißen The sowieso.

0: titolo per fare un omaggio a un amico che non c'è più.
1: Wenn ich Musik anfange zu spielen, dann ist es so, dass ich nie.
2: Quando inizio a comporre un brano, non ho mai in testa il quadro completo, con le parole e con la melodia. Io comincio a suonare, registro e poi si aggiungono tutte le altre parti. Spesso succede anche con i testi. Provi 4 o 5 idee diverse che poi vengono modificate in base al numero di sillabe, alla lunghezza delle frasi e così via. E spesso, a quel punto, il titolo ormai non ha più molto a che vedere col testo. In origine si riferiva all'attesa e alla realizzazione, ma nel frattempo ha assunto un significato più tragico.
1: Die jetzt aber nicht mehr mit dem aktuellen Text zu tun hat. Ein bisschen tragischer inzwischen.
0: Ce l'ascoltiamo. Excitation, Expectation. Temple Solaire a Confederation Music.

0: Confederation Music.
1: L'album di Temp Solaire si intitola Past Due. È un titolo che si può interpretare in tanti modi. Tempo scaduto. Perché?
2: Weil wir schon ziemlich lange da sind.
3: Perché ci siamo stati dietro un bel po'. Noi siamo sempre stati un po' scettici riguardo alla registrazione. Sono convinto che oggi molte produzioni siano troppo elaborate, che si tratti di registrazione o di arrangiamento. Sembra che tu debba sempre dare tutto nei primi 15 secondi. È esagerato, non era quello che volevamo. Abbiamo contattato alcuni produttori, ma non siamo mai riusciti a trovare chi facesse al caso nostro. E questo ha allungato tantissimo la ricerca di uno studio o di un produttore. Avevamo registrato 2 singoli, poi sono diventati 3, e poi c'è stato il Covid e tutto il resto, e i tempi si sono dilatati, al punto che molte di queste canzoni esistono, nella loro versione originale, già da 10 anni. Sono tempistiche lunghissime per una band. C'è chi pubblica cose nuove a scadenza di pochi mesi, mentre noi ci abbiamo messo anni.
2: Und wir haben uns da Jahre gelassen, also deswegen, ja.

0: Cat Faker, Temple Solera, Confederation Music. Giovanni, voi avete, leggo, auto-boicottato, come dicevi prima, il vostro album per tanto tempo, però parli della volontà di registrare musica onesta con un messaggio in un mondo digitale e frenetico, e la frustrazione o la paura che questa musica potesse diventare insignificante e priva di senso. Che cosa significa?
1: Wie ich vorhin schon gemeint habe, bei wie lange wir Bestand haben, ist halt heutzutage.
2: Come dicevo prima, riguardo alle tempistiche di questo disco, oggi la quantità prevale sempre sulla qualità. Devi essere presente costantemente su Instagram, TikTok e Facebook. La qualità non c'entra niente, è una questione di marketing. È come se tu stessi dicendo: guardateci, siamo qui, non dimenticateci. Se penso a gruppi del passato come, che ne so, i Doors o Spaceman 3, sono ancora attuali oggi, dopo 30, 40, 50 anni. È un segno della qualità del materiale che hanno realizzato. Ho sempre temuto che, dato che viviamo un periodo emotivamente intenso e abbiamo aspettato così tanto per registrare queste canzoni, una volta registrate, soprattutto in formato digitale, una cosa che oggi potresti fare da casa con una piccola interfaccia, il materiale finisse per scomparire da qualche parte nel web. Proprio perché non pubblichiamo con regolarità, ma solo un grande progetto tutto d'un fiato. Oggi non ha più molto senso pubblicare un album, meglio uscire con singoli e video musicali. Questo per me fa semplicemente parte del tutto. Un album è un prodotto completo. Hai una copertina meravigliosa, puoi avere i testi in formato cartaceo. Quando lo reggi tra le mani, ci sono cose da ammirare e da guardare. Una canzone registrata in fretta e furia, scaricabile ovunque in un attimo, lo trovo un po' meno romantico.
1: Das ist bei einer Single oder bei einem schnell schnell aufgenommenen Song, den man schnell überall hochladen kann, ein bisschen weniger romantisch, denke ich.
0: Stiamo parlando con Giovanni Fortunato di Temple Solaire, Rebel.

0: Temple Solaire spendono belle parole per l'ingegnere del suono Gabriele De Mario, una persona affine anche ideologicamente, mi sembra di capire, perché sapevate che era la persona giusta? Perché è importante che chi mette le mani nella vostra musica sia anche like-minded?
1: Ich glaube, es ist Ansichtssache. Mir war das sehr wichtig, weil
2: credo che sia una questione di punti di vista. Per me era importante perché abbiamo davvero dedicato tanto tempo al suono e agli arrangiamenti. Lo abbiamo costruito più o meno come lo volevamo noi. Molti produttori ti dicono subito: ora bisogna adattare tutto al formato radiofonico, accorciarlo, dargli un tocco moderno e bla bla bla. Ma noi non lo volevamo, era chiaro. Gabriele l'ho conosciuto tramite il mio negozio. Io vendo strumenti musicali in un negozio specializzato qui a Zurigo e lui veniva lì spesso. E disquisendo sul mondo ci siamo resi conto che la pensiamo allo stesso modo. Quando mi ha spiegato che registra tutto in analogico, per me andava bene. È ciò che ci serve per riuscire a registrare qualcosa di buono e solido. Non vogliamo che suoni digitale e piatto, vogliamo che sia il più possibile caldo, ricco e pieno, e il modo migliore per farlo è usare una macchina a nastro.
1: Und das macht man am besten schon mit einer Bandmaschine.

0: Confederation Music.
1: Giovanni, un album che parte con l'omaggio a un amico defunto, che parla di ribellione, di lutto, di depressione, poi di rinascita. Tutto questo nella consapevolezza che non siamo mai soli, anche quando ti senti perduto. Che cosa vuoi raccontare con questo disco? O cosa vorresti che il pubblico cogliesse di quest'opera?
2: Das ist wieder eine gute Frage. Ich denke, schlussendlich soll das wie.
3: Questa è una bella domanda. Credo che quest'album possa creare nell'ascoltatore una comfort zone che stimoli l'introspezione, una percezione più approfondita delle cose e una messa in discussione di tutto, anche delle esperienze che vivi. Ho l'impressione che tante persone facciano fatica ad accettare le emozioni intense perché possono essere sconvolgenti. Vale anche per la depressione o per i periodi difficili. Fanno stare davvero male e ti ci puoi perdere dentro in un batter d'occhio. Credo che questo disco serva a farci capire che le cose belle, così come quelle brutte, vanno e vengono. E se proprio non trovi un modo per uscirne, spero che la musica e i testi possano darti un po' di fiducia. L'importante è non sentirsi soli. Non sei la prima persona a stare così male o così bene. Ce ne sono tante altre nella stessa situazione e bisognerebbe parlarne invece di chiudersi in se stessi.
2: Man sollte auch darüber reden, deswegen denke ich, und nicht einfach nur für sich sein.

0: Un assaggio di Celeste dal primo album Past Due degli zurichesi Temple Solaire. Giovanni, vorrei chiudere questa puntata con il brano finale dell'album, Keep Walking. Alla fine del disco celebrate la vita, l'idea di rialzarsi dopo la battaglia, andare avanti, perché tanto la vita continua con o senza di te. Non poteva che essere lì questa canzone?
1: Boh, penso che sia sì, più autobiografica. Wir alle sind schlimme Phasen durchgegangen und
2: tutti noi abbiamo attraversato momenti difficili, eppure in ciò che facciamo abbiamo sempre ritrovato l'amore per la musica e l'amore reciproco. Credo che funzioni bene come brano di chiusura dell'album, perché le canzoni precedenti hanno un tono molto più cupo, mentre Keep Walking ha di nuovo quella leggerezza. Si nota anche dal ritmo e da quanto sembri aperta e ariosa all'inizio. È quell'idea di andare avanti, di mantenere viva la speranza e non mollare mai, che è ciò che si fa di solito. E penso che sia anche un bel tocco per il secondo album, creare un po' di spazio e infondere un'atmosfera rilassata prima che arrivi il prossimo.
1: Freiraum zu schaffen und lockere Noten anzuhauchen, bevor dann das nächste kommt.
0: Ci state già lavorando?
1: Sì, un po'. Abbiamo già 3 o 4 canzoni pronte, sì.
0: Giovanni Fortunato, Temple Solaire, grazie mille e buona musica.
1: Grazie a te Marco, tantissime grazie, alla prossima.
0: Trovate Giovanni Fortunato dentro Past Due, il primo album di Temple Solaire, pubblicato il 3 marzo 2026 da Taxi Gauche Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima, il cantante, autore, tastierista Raphael Bressler ci racconterà Knots and Chains, il primo bel album del combo post-punk new wave ginevrino Lone Assembly. Vi saluto con Temple Solaire e Keep Walking.
1: Ciao, sono Giovanni Fortunato di Temple Solaire e state ascoltando Confederation Music.
0: A presto.

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vori non dai.
5: Dai.

0: suoi fans.
1: No, no, no! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che starei bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: nuovo.
1: Il mondo nuovo de che? Ma anche voi, amici Pei e amici della Punk Rocker Orchestra, ma lo vedete che fa sempre schifio? E gugualo! Sto mondo? Vecchio o nuovo, ma non si va mai verso la strada del meglio. Siamo sempre nell'impantaname totale della barbaria umana a livelli astro mille miliardi. Certo che sto mondo nuovo lo vorremmo, ma di base proprio. E invece va. Ci tocca accontentarci di questo mondo tarocco.
0: Il mondo tarocco.
2: Cantato anche dai Totale. Una band totale, ma totale proprio perché si chiama Totale. Altrimenti sarebbe stata una band parziale, ma invece è Totale.

0: È inutile che ce la meniamo, raga boys e raga girls, sempre in giro la sera sperando di entrare a muzzo nei locali anche disco dance Tamari del Rione. Quando il progetto I Cani è saltato fuori è stata subito una sorpresa di bellezza e allegria per il giovane sempre impegnato a smodulare sulla sua radiolina FM, ma con ancora le AM e le frequenze che captavano i marziani. Ancora non si era sentito un sound bello bello scrancio scrancio con questa visione ribalda ma alla page. E poi ricordiamo che I Cani avevano come maschera i sacchetti di cartone con i buchi negli occhi. E nonostante abbiano rischiato di prendere le sberle dalla gioventù pariolina che dopo lo sgulto di questa I Pariolini di 18 anni voleva menargli, I Cani hanno generato giovani discepoli.
1: Non ci credi? Credici, orecchia pera, dopo lo sgulto del cantautore super giovane e con le modifiche conosciuto con il nome di Visconti.

0: fanciulla. Fanciulla bella bella.
1: Nessuno ti ammira, nessuno piace, ma lasci sempre un soffio sfiorando ogni capo. Dai, ebbrezza e brividi.

pietra di massicci non è quella che vede schierati gli originali artefici del classico dell'hip hop, barricadero, curre, curre, guaglio. Che pietra di massicci non è quella che vede schierati gli originali artefici dell'hip hop, barricadero. Che pietra di massicci non è quella che vede schierati gli originali artefici del classico dell'hip hop, barricadero, curre, curre, guaglio, 99 posse con il Gagliardo e ormai famoso in tutto il mondo rotondo, che gira, che mai si fermerà, Alborosi, eppure con la guapparia della voce di Mamma Marias? Mamma Marias, mica l'hanno scelta per niente, visto che è una delle raga girls più potenti della scena reggae maciccia, come dimostrava tutti gli astanti nelle note di questa sua Mai!

Gli MGZ, che super baldi! Mica per niente sono in giro dalla fine degli anni Ottanta a seminare allegro scompenso anche con song come questa Chi non salta. Che poi Chi non salta è un grido sempre supa supa ultra mega mega young. No. Anche della curva. Da sempre et per sempre. Da sempre et per sempre. Un grido sempre valido anche in ogni curva ultra di gioventù nell'allegro esagito sportivo. Come il mondo raccontato nella melodia giustamente a tema offertaci dai King del Moz tricolore statuto.

0: devo fare un appello, un messaggio, che non mandano mai in onda. E no alla violenza nel calcio, e uniamoci tutti insieme per la pace di tutto il mondo.
1: Ciao, grazie, grazie.

I Fuzz Orchestra, sempre potenti e sempre unici nell'offrirci song di spessore come questa Morire per la Patria, che ci trasporta nel mondo terribile della Prima Guerra Mondiale, utilizzando campionamenti della voce del sempre immenso attore Gianmaria Volontè, tirati fuori dal filmazzo ultra di spessore Uomini Contro del 1970. Un mondo paura e atroce atroce, quello dell'epoca del primo conflitto planetario, roba di cui hanno saputo dipingere ben bene le situ, per niente bellissime, anche i Wuming Contingent, con un disco interamente dedicato a questo tema orrendo, disco titolandosi Schegge di Shrapnels, per cui tiriamo fuori questa Il Reumatismo del Tenente.

più parlare, le tappa alla bocca.

0: tutta la poetica storta di Bobby Joe Long's Friendship, raccolta in questa glu glu glu. Adesso già vedo le geppe dei più esclamare davanti agli amici dell'aperitivo pagato a muzzo.
1: Sì, ma dai, ma glu glu glu glu, ma cos'è? Ma che titolo è? Ma manca un gruppo di scemi fa il titolo glu glu glu glu, dai. Salute, raga, cin.
0: E invece testa di baluardo del lupolo trincato a sbaffo, glu glu glu, è il titolo perfetto perché arriva dal disco Semo solo scemi. Quindi se non hai capito il rimando, torna con il primo bus nella giungla del Bussanza a drizzare banane. E fallo anche in fretta, perché come ci ricordano le menti super brillanti dei Teatro degli Orrori, la vita è breve.

0: sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: Finito!
6: Io voglio che questa gabbia di matti venga chiusa! Capisce quello che sto dicendo? Questi mezzi dementi sono un pericolo per tutti noi. Non sanno dove stia di casa il rispetto per gli altri e sono suonati come campane.
7: Brava mamma, cantagliele!
8: Radio Televisione Svizzera.

0: This is Soul Lovers.
1: Questa sera iniziamo con una certa velocità, lasciandoci trascinare dal ritmo e dalla spinta iniziale dei Lawrence. It's Not All About You ci ricorda che, per quanto ognuno di noi viva la propria realtà attraverso i nostri sensi e nella nostra testa, non siamo sicuramente il centro di gravità di tutto quello che ci circonda. Io sono Max, bentornati nel salottino di Rete 3 dedicato alle calde e avvolgenti sonorità del soul moderno, che a volte è un passo avanti, altre uno indietro, spesso sulla linea del presente ci balla e noi, se siamo fortunati e ci lasciamo andare, balliamo con lui.

Attendendo la scaletta di questa puntata mi sono reso conto che ci sono un sacco di Blue Eyed Soul Singers come Jared Lawson e Alan Stone che abbiamo sentito con There Can Only Be One prima e poi con If We Pretend, entrambi estratti da Just Let It, disco che segna il ritorno di Lawson a distanza di 6 anni dal precedente. Il prossimo invece l'abbiamo già sentito 7 giorni fa con un estratto dal suo nuovo disco e questa settimana, prima di ascoltarne altri due, voglio farvi sentire il brano che me lo aveva fatto amare prima ancora che pubblicasse il suo debutto Welcome Home del 2023. Come un novello Marty McFly della musica soul e R&B, Gareth Duncan è contemporaneamente dentro e fuori dal tempo. Always Dreaming.

La descrizione perfetta di Duncan è quella che mi ha dato un collega e amico quando gli ho presentato Extraordinary, il suo ultimo disco uscito a fine aprile. Gli ho scritto come riferimento Lewis Taylor, ma più morbido, qualcosa di MJ quando era sotto Quincy Jones e una spruzzata fresca di primavera qua e là. La risposta è stata epica e diceva: questo tizio è in ritardo di mezzo secolo e poi non ha il diritto di avere quella voce lì e la faccia bianca. 10 out of 10.

Aaron Taylor con You're the Reason Why e poi il magico Mac Ayers con Where You Going Tonight, estratto dal suo secondo disco Magic 8 Ball del 2021. Felix Ames ci fa poi rallentare un pochettino l'andatura con il suo ultimo singolo Crack a Smile e poi torniamo ad accelerare leggermente il passo con Ben Carr aka Cartoons, accompagnato da Julia Zivic e la loro Taurus.

Love Me or Leave Me è uno dei post-it che compongono il nuovo disco di Brenna, giovane cantante di Detroit, Michigan, mentre Noah Wise è un giovane chitarrista, produttore losangelino che ha costantemente il talk box tra le labbra, quell'aggeggio che mette insieme voce e strumento, chitarra o tastiera, e li unisce in un suono semisintetico che ha intrinsecamente un sacco di groove e funk. Da lì il titolo Funk Box.

0: we don't solve.
1: Soul Lovers.

Eli e Mary da Johannesburg con Damage e poi dallo stato indiano di Kerala Mary Ann Alexander con Never Alone. Sentita quella non potevo che andare indietro nel tempo, nel 2018, a pescare un brano dal Borselli di EP di Isaac Waddington di Portsmouth. Voce incredibilmente grossa e imponente per quello che allora era un diciannovenne con quella che Daniel Sloss chiamerebbe The Complexion of a Snowman.

Il duo Maiden Lane con Bus Stop, anche loro giovanissimi. Max Laxton alla produzione, Eden Lau alla voce, meno di 40 anni in due. Hanno iniziato a pubblicare musica l'anno scorso e a gennaio hanno completato il loro primo album, self-titled. Bus Stop è la canzone che chiude il progetto. Ed ora l'ultimo singolo di quello che amo chiamare The Kid That Pops, Boy Soda, con Chase Your Tail. E poi, prima dei saluti finali, Multi Beat e Sam Wilder da Utrecht Tilburg con la preghiera di un abbraccio. Please hold me.

arrivati alla fine, ci salutiamo con la canzone che chiude e dà il titolo all'ultimo EP di Ethan French, che nonostante il nome non è né britannico né francese, bensì australiano. Formazione classica, mani che sanno stare molto bene su molti strumenti e una voce davvero dolce e delicata. In Everything Changes, che ci sentiamo tra poco, tira fuori qualcosa che ricorda vagamente le composizioni del baronetto Paul, ma lascio a voi il giudizio. Il ragazzo di Perth ha comunque qualcosa di speciale. Da Max è tutto, appuntamento a settimana prossima e anche se è vero che Everything Changes, tra 7 giorni ci trovate sempre qui. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!

0: is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: canzoni. E l'autunno era il fumo di un tombino, e la nebbia era il mio modo di stare tra le nuvole. Gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio. Sicuramente è

DJ Muggs è un DJ e produttore di 58 anni, nato a New York e cresciuto a Los Angeles. Un'intera vita dedicata alla sua passione, l'hip hop, una dedizione ad altri tempi che ha ripagato pienamente. Il primo disco ufficiale al quale prende parte è Coolin' in Cali, del suo primo gruppo chiamato The 783, primo e unico disco del gruppo uscito sul finire degli anni 80. La svolta arriva grazie al secondo gruppo insieme a Sand Dog, Mello Menace e Birial, tutt'oggi conosciuti sotto il nome Cypress Hill, gruppo importantissimo per la storia dell'hip hop che è stato tra i protagonisti principali di inizio anni 90. Sempre in quel periodo, DJ Muggs aggiunge classici al suo repertorio di produttore, firmando produzioni per House of Pain e Ice Cube, e in generale, da fine anni 90, si focalizza su una carriera solista che a oggi conta un'infinità di progetti. Quello che ho sempre apprezzato di questo artista, che ritengo uno dei miei produttori preferiti di sempre, è la costante evoluzione e innovazione di un suono che comunque continua ad essere subito riconoscibile e personale. Per quanto diverse, c'è ancora qualcosa che lega le sue produzioni più recenti a quelle dei primi dischi dei Cypress Hill. Ritmi diversi, cambi generazionali, eppure il suono di Muggs ha sempre qualcosa di oscuro, e mai una volta che sia una, qualcosa uscito dalle sue mani è risultato di plastica o costruito con una visione diversa da quella alla quale ci ha sempre abituato. Oltre a questo, è stato assolutamente bravo ad abbracciare nuovi artisti e nuove generazioni, rilasciando album con MC più affamati che in senso buono hanno sfruttato la sua esperienza. L'ultimo a beneficiare delle produzioni di Muggs è TF, MC di Los Angeles, sulla scena da una decina di anni, con diversi progetti e tante collaborazioni interessanti. Insieme rilasciano l'album Don't Call Me Lucky, album di 16 tracce con poche collaborazioni mirate. Copertine e promo del disco fanno immediatamente pensare a un B-movie criminale con armi, esplosioni e situazioni tanto spettacolari quanto tirate al limite della realtà. Questa ambientazione è confermata dall'ascolto del disco, che al solito risulta potente e cupo. A mio avviso, TF non poteva trovare di meglio. Già da altre collaborazioni tra i due era chiaro come le produzioni di Muggs fossero perfette per la voce e le rime street di TF, che per quanto mi riguarda rilascia quello che a oggi risulta essere il miglior lavoro del suo catalogo. Assassin. Muggs, what up?

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise.
7: Le immagini di Charles girate in Ticino pochi giorni prima non lasciano spazio ad alcun dubbio. Gli alberi in fiore, i frutti abbondanti, la gente entusiasta per quella vera e propria, nonché penzolante, manna dal cielo. La più abbondante di sempre, per la precisione, tale da giustificare un servizio di 3 minuti della televisione pubblica britannica.
6: It's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop.
7: Mai si era vista una produzione simile, merito di un inverno incredibilmente mite che in un attimo ha lasciato spazio alla primavera e alle sue gioie. Così, in un albergo a Castagnola, sulle sponde del lago di Lugano, ecco il frutteto ideale da mostrare al pubblico inglese.
6: Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry.
7: Qui d'altronde, a differenza della pianura padana colonizzata dalle sterminate piantagioni, la coltivazione è ancora a misura d'uomo e a gestione familiare, come testimoniano le immagini delle donne e degli uomini locali intenti a lavorare al raccolto più abbondante che si ricordi, tra alberi sovraccarichi di deliziosa pasta asciutta.
6: After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun.
7: È il primo aprile 1957 e con un memorabile pesce d'aprile la BBC fa credere al proprio pubblico che gli spaghetti in Ticino crescono sugli alberi.
6: For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
8: 3

resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste su

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Park Seung-jin. Ok, nomi difficili, quelli dei coreani. Molto difficili. Però quella squadra coreana del nord è celeberrima perché è la squadra che nel 1966 prese il mondo del calcio e lo strattonò. È una storia semi-irripetibile anche perché molto legata all'epoca. Nel 1966 la Corea del Nord non era riconosciuta dagli inglesi che organizzavano il mondiale. Fecero forti pressioni dicendo no, signori, noi questi qua non li facciamo entrare, e la federazione inglese disse signori, se non li fate entrare non si gioca il mondiale, noi vi sconsigliamo di continuare in questo modo. E infatti i coreani arrivarono. Vennero spediti al nord, sui campi più difficili d'Inghilterra, anche se non ne potete trovare uno senza erba, e quindi comunque per malmessi che fossero, comunque li hanno fatti allenare. Quello che era stato sottovalutato è che se li mandi al nord, in una zona mineraria, tipo Middlesbrough, e c'è caso che il pubblico si affezioni a questi ragazzi, che erano tutti altri 1,60, irriconoscibili per i nostri standard l'uno dall'altro, all'epoca non c'erano i nomi dietro le maglie, c'erano soltanto i numeri. E questi giocatori sembravano identici l'uno all'altro, tutti col caschetto, tutti alti 1,62, 1,65. E stando a Giovanni Lodetti, calciatore italiano dell'epoca, che era in tribuna il giorno in cui la Corea del Nord batté l'Italia, se ne avessero cambiati 10 all'intervallo, noi non ce ne saremmo accorti. E allora perché Park Seung-jin? Tra l'altro, se notate, segna il gol d'apertura di una partita storica. La Corea del Nord, dopo aver eliminato l'Italia, va a Goodison Park. Ci sono 51.000 spettatori paganti allo stadio dell'Everton e giocano contro il Portogallo dell'incredibile Eusebio e vanno 3-0 dopo mezz'ora. Park segna il primo gol, però di questo Park si sono perse le tracce. Deve essere successo qualcosa. Strano, riappare in uno di quei tremendi libri scritti da qualcuno che è riuscito a scappare da un gulag della Corea del Nord, che sostiene di averlo visto, che era lì, ed era lì da 12 anni. Ma com'è possibile un eroe nazionale, uno che ha segnato un gol famosissimo nella storia del calcio coreano? Stando alla storia che Park ha raccontato, e sono tutte da controllare, però è probabile, dopo quella partita contro l'Italia, i giocatori coreani, ebbri di gioia, si concedettero qualcosa. Un paio di birre, qualcuno ci provò con una ragazza, e per via della popolarità che avevano a Middlesbrough, qualcuno ci riuscì anche. Un solo giocatore quella sera non c'era, casualmente quello che segnò il gol all'Italia. Park Do-hik, spacciato per un dentista, ma non era neanche un odontotecnico. Aveva una gastrite e quindi quella sera non uscì con gli altri. E infatti ogni volta che viene ricordato Park Do-hik, Park Do-hik è disponibilissimo per delle interviste. Ma se chiedete di Park, evidentemente no. Era probabilmente quello che quella sera, oltre a tre birre, si portò via un inglese. E quando tornò a casa non gli fu perdonato. È una storia possibile, non è certa, ma nel caso ci dice quanto lontano possa essere un mondo che è così vicino a noi per certi versi e così inafferrabile come quello della Corea del Nord.
2: Rete 3.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: radiogiornale.
1: Risposta iraniana totalmente inaccettabile, piccato, ribatte così il presidente americano Trump. La tensione USA-Israele contro l'Iran riprende vigore. Dopo un'odissea durata 40 giorni, scanditi dal timore dell'antivirus, i passeggeri e una parte dell'equipaggio della nave Ondius sono sbarcati a Tenerife. In Svizzera la domenica è stata animata dall'elezione dei sindaci di due città importanti. A Zurigo tutto era già delineato, meno a Winterthur. Sport, calcio di Super League. Lugano scivola sul campo bagnato di casa e nello scontro diretto contro il San Gallo, botta morale, ma l'Europa non è perduta. Mister Crocitorti chiamato a rielettrizzare i bianconeri. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla. In tarda serata dunque il messaggio sul social Truth del presidente americano Donald Trump, che al rientro dal weekend nel suo golf club in Florida molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran. Giudica infatti totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Il Wall Street Journal ha riferito che la risposta non soddisfa la richiesta sugli impegni che l'Iran deve avere sul destino del programma nucleare e sulle sue scorte e alle sue scorte di uranio altamente arricchito, temi da affrontare nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Al contrario, Teheran propone la fine dell'ostilità e la graduale riapertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale. Da Israele poi il premier Benjamin Netanyahu fa sapere che la guerra non è finita. Passiamo adesso all'Odissea, sì, è così, dei passeggeri della Ondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave ha gettato l'ancora stamane al largo di Tenerife, nelle Canarie, per consentire lo sbarco dei passeggeri e di una parte dell'equipaggio. Parliamo di circa 150 persone in tutto. I passeggeri vengono gradualmente rimpatriati nei rispettivi paesi con appositi voli. Si tratta di un'operazione complessa che mira a evitare la diffusione dell'infezione. Lo ricordiamo, questo antivirus ha finora provocato 3 morti e il contagio di 6 persone nel giro di qualche settimana. La corrispondenza dalla Spagna del collaboratore Mario Magarò.
2: Le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli oltre 80 passeggeri della Ondius sono ancora in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri vengono fatti sbarcare in gruppi di 5 alla volta per essere poi trasferiti verso l'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo di 14 spagnoli è già arrivato a Madrid, seguito dalle partenze di francesi e canadesi. Le operazioni si concluderanno con 4 australiani che saranno gli ultimi a lasciare l'isola. Nel frattempo la Ondius riprenderà la traversata verso Rotterdam con a bordo soltanto 17 membri dell'equipaggio, per poi essere sottoposta a disinfestazione una volta a destinazione. Tutti i passeggeri dovranno osservare una quarantena di alcune settimane e le modalità della stessa variano a seconda dei rispettivi paesi. Ad esempio Spagna e Regno Unito hanno optato per l'isolamento in ospedale, mentre i Paesi Bassi hanno concesso la possibilità di farla a casa. La quarantena spetta però anche ai membri dell'equipaggio, che a differenza dei passeggeri, ed eccetto alcune eccezioni come la spagnola a cui è stato concesso di andare a Madrid, sarà gestita esclusivamente dai Paesi Bassi, essendo olandese

0: dimostrare che questa infezione non dovrebbe, anzi non sarà né un'epidemia né una pandemia come il Covid. Veniamo adesso in Svizzera, continua a tener banco lo scandalo che ha visto coinvolto la clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo e il suo ex primario Francesco Maisano. Il tema viene ora affrontato a livello politico coi partiti del cantone che stanno valutando i prossimi passi da compiere per l'elaborazione di questa vicenda. In redazione Johnny Canonica.
1: A lanciare il dibattito è stata la frazione in Gran Consiglio del Partito Liberale Radicale, che in una presa di posizione chiede che la vicenda venga elaborata. La Gran Consigliera Linda Kamenisch.
2: Neben der strafrechtlichen Untersuchung.
1: Oltre all'indagine penale, riteniamo che sia necessario anche un approfondimento politico a tutto tondo. Tutti hanno fallito a tutti i livelli, per molti anni. Nessuno ha voluto guardare in faccia la realtà. Nessun gruppo parlamentare, nessun partito, per ragioni che non conosciamo. Se il PLR non esclude che alla fine tocchi a una commissione parlamentare d'inchiesta chiarire la vicenda, così non la pensano altri partiti. Democratici di centro e socialisti, per esempio, non ritengono che questo sia il mezzo migliore. E mentre a Zurigo si discute, a Berna sono già state prese le prime decisioni. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di estendere l'obbligo di integrità previsto dalla legge sugli agenti terapeutici anche ai dispositivi medici. Questo significa che la prescrizione e l'uso di questi dispositivi non deve essere avvenuta perché un medico era legato in un qualche modo con il produttore. Una novità accolta positivamente dalla Federazione Svizzera dei Pazienti, che ritiene pure che i medici debbano rendere pubblici i loro legami di interesse.
0: Intanto Maisano è in piena attività, ma in Italia, la clinica privata San Raffaele di Milano. Sulla Sonntagszeitung Zeitung, poi, la direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, Monica Jenike, ha espresso in un'intervista la propria gratitudine nei confronti dell'informatore che ha dato il via alle indagini sulle irregolarità riscontrate alla clinica di cardiochirurgia. Jenike non ha voluto commentare il fatto che in questa vicenda l'informatore abbia perso il posto di lavoro. Si tratta di una questione del passato, ha detto. La questione del risarcimento sarà sicuramente inclusa nell'analisi del rapporto pubblicato martedì scorso, ha dichiarato. In tema di errori o sbadataggini in ambito sanitario, è stata rimossa con un intervento chirurgico la pinza dimenticata nell'addome di una donna a Napoli e scoperta dopo mesi di dolori. L'operazione è stata effettuata per togliere un paio di forbici che erano state dimenticate 7 mesi fa nel ventre dopo un intervento di addominoplastica. A Zurigo, dove al secondo turno è stato eletto il sindaco della più grande città elvetica, il socialista Raphael Goldt, che ha raccolto oltre l'80% delle preferenze. Succede così ufficialmente a Corinne Mauch, socialista che dopo ben 17 anni a capo della città aveva deciso di non ripresentarsi. Un'elezione, come si evince dal risultato, e qui coinvolgo il nostro corrispondente Emanuele Ferrari, che possiamo definire scontatissima.
3: Direi proprio di sì, anche perché, va ricordato, Raphael Goldt era l'unico candidato ufficialmente in corsa. L'altra persona che puntava al posto di sindaco, il liberale Per Parimafdili, non è stato eletto in municipio e quindi si è trovato automaticamente escluso da questa corsa al secondo turno. Un secondo turno che la città ha dovuto organizzare poiché il regolamento comunale vuole che sia un'elezione a stabilire chi sarà il sindaco e non è prevista la possibilità di un'elezione tacita. Un, permettetemi di definirlo, esercizio di democrazia che, queste le stime, alle casse comunali è costato attorno ai 600.000 franchi. Un'elezione vista la bassa partecipazione, si parla del 23,5%, decisamente poco sentita. Meno di una persona su 4 Zurigo si è infatti recata alle urne. Di queste va poi detto che il 20% ha messo sulla scheda il nome di uno degli altri membri dell'esecutivo cittadino. Se e quanto questo dato debba preoccupare Raphael Goldt al momento non è possibile dirlo. Da parte sua lui ha comunque affermato di voler essere il sindaco di tutti.
0: Da Zurigo alla vicina Winterthur non si parla di calcio, ma appunto di elezioni. Più emozionante, Emanuele, è stata invece l'elezione del sindaco dell'altra grande città del cantone. È stata una corsa all'ultimo voto, dunque.
3: Qui la vittoria è andata a Stefan Fritsch.

0: Liberale ha raccolto 16.144 voti, vale a dire 684 in più rispetto al suo avversario, il socialista Kaspar Bob. E qui possiamo parlare di una piccola sorpresa. Al primo turno, infatti, la situazione che si presentava era esattamente l'opposta. Bob l'8 marzo aveva infatti raccolto 671 voti in più di Fritschi. Parliamo per la corsa al posto di sindaco, e questo è un aspetto importante da sottolineare. Nella corsa per un posto in municipio, infatti, il liberale è stato il candidato ad aver fatto il miglior risultato dei 7 eletti. Al socialista era toccato il secondo rango con una differenza di 379 voti. L'elezione odierna rispecchia quindi un po' questo di risultato. Un risultato che forse stupisce perché Winterthur è considerata di sinistra e i timori che lo sciopero dei mezzi pubblici della città di alcune settimane fa potesse mettere in difficoltà Stefan Fritschi, questi sottostanno infatti al suo dipartimento, si sono rivelati essere infondati. Un ultimo dato: a Winterthur la partecipazione ha superato il 44%.
1: Le spiegazioni di Emanuele Ferrari su due nuovi volti a capo della politica di Zurigo e di Winterthur. Il gruppo invece, quello per una Svizzera senza esercito, non sosterrà l'iniziativa popolare lanciata di recente contro l'acquisto dei caccia americani F-35. Durante l'assemblea tenutasi nella giornata da poco conclusa a Soletta, il centinaio di partecipanti hanno respinto la proposta che prevedeva invece il sostegno a questa iniziativa. La maggioranza crede che sostenerla sia controproducente. Approvata invece una risoluzione in cui si chiede al comitato direttivo del GSSE se in che modo le regole democratiche possano essere adeguate in modo tale che in futuro sia possibile lanciare un referendum contro acquisti di armamenti di grande entità. Grigioni, il patriziato di Roveredo potrebbe essere commissariato. Il consigliere di Stato Peter Paier lo ha comunicato al presidente del comune patriziale Aurelio Troger in una lettera consultata dalla NZZ am Sonntag. Il motivo è il cosiddetto sciopero dello zelo, cioè quello avviato a fine marzo da Troger e dai suoi collaboratori per protesta contro le pratiche dell'ufficio cantonale della migrazione, che aveva accordato permessi di soggiorno a persone fermate poi nell'operazione antimafia resa nota alla fine di febbraio. 4 residenti nella località mesolcinese erano finiti in manette. Al patriziato vengono ora dati 10 giorni per prendere posizione. Non si tratterebbe del primo commissariamento. Nel 2022 il commissario di nomina governativa fu proprio lo stesso Troger, chiamato, come ricorda, a trainare il patriziato fuori da una forte crisi. Il gallerista zurighese Bruno Bischofberger, uno dei più influenti mercanti d'arte della seconda metà del XX secolo, è morto all'età di 86 anni. La sua galleria è considerata ancora oggi una delle istituzioni più importanti del mercato dell'arte europeo. Figura chiave nel dialogo tra gli Stati Uniti e l'Europa, il mercante d'arte svizzero ha contribuito a portare nel vecchio continente alcune dei più illustri esponenti dell'arte contemporanea americana. Beh, non si parla niente meno che di Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, fino a Julian Schnabel e Francesco Clemente. E adesso dalla cultura, dall'arte allo sport, sì, perché la domenica è stata anche e soprattutto sportiva. Ce la riassume Paolo Laurenti.
2: Partiamo dal calcio. Lugano sconfitto e staccato dalla San Gallo in classifica e ora con solo 2 lunghezze di vantaggio sul Sion quarto. 36esimo turno di Superliga che ha visto infatti i bianconeri cadere in casa 2-1 contro il San Gallo. Il Sion ha invece battuto 2-0 il Thun, mentre lo Young Boys si è imposto sul Basilea 3-0. In Italia l'Atalanta ha inguaiato il Milan. I bergamaschi si sono infatti imposti a San Siro 3-2 e rossoneri dunque agganciati al quarto posto dalla Roma. 36esima giornata che ha sancito la prima qualificazione della storia alle Coppe Europee del Como, turno che si conclude in serata con Napoli-Bologna. Il Barcellona ha vinto la Liga per la 29esima volta, trionfo maturato nel modo migliore per i catalani, conquistando ovvero i punti decisivi nel Classico, battendo il Real Madrid 2-0. Passo deciso dell'Arsenal verso la conquista del titolo. I Gunners hanno infatti vinto vinto 1-0 in casa del West Ham, tornati a 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha comunque giocato una partita in meno. Ricordo il successo della nazionale svizzera di hockey, 6-1 alla Cechia, nell'ultima partita di preparazione ai mondiali che scatteranno a Zurigo e Friburgo venerdì. Doppio oro per la Svizzera agli europei di tiro in Croazia. Il trio femminile, composto dalle sorelle Emily e Vivien Jeghi e dalla campionessa olimpica Chiara Leone, ha trionfato nella carabina 50 metri a terra e anche nella prova a tre posizioni.
1: Abbiamo aperto questo giornale con la risposta di Donald Trump, scritta sul suo social Truth, che molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran, perché ha giudicato totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Beh, poco fa le agenzie hanno battute che l'Iran, dal canto suo, ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Sky News. Il piano avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump. Vi aggiorneremo comunque su questo botta e risposta riacceso nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Non ci sono altre notizie di rilievo in questi primi minuti di lunedì, ormai 11 maggio 2026. Comune denominatore, parliamo di meteo per tutta la Svizzera, ombrelli alla mano e unita nella meteo delle prossime ore, perché piove, lo farà per tutta la giornata, o perlomeno per quasi tutta la giornata. In alcune zone sarà pure temporalesco. Nel corso del pomeriggio a sud dovrebbe farsi rivedere il sole. Temperatura minima 12 gradi, massima al sud 20, al nord 16. Un'occhiata all'evoluzione: al sud martedì soleggiato e ventoso, mercoledì nuvoloso, poi in parte soleggiato con lieve tendenza a rovesci in montagna. Giovedì nuvoloso e nel corso della giornata rovesci. Venerdì ancora uggioso. Al nord martedì mattina nuvole e precipitazioni, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Mercoledì abbastanza sereno, ma nella seconda metà della giornata tendenza a rovesci. Giovedì poi pioverà e venerdì ancora probabilmente come il giorno prima, con possibile neve dai 1500 metri. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scocar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte e una serena settimana.
3: Radio Televisione Svizzera.

0: Rete 3.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Tisley Scarlock non è il nome di una ditta di ferramenta, ma la sezione ritmica alla corte del celebre sassofonista J.R. Walker, quello che con i suoi All Stars inanellò una selva di successi alla corte della Motown. Bene, i due guappi in questione, sgamatissimi, non paghi di essere semplici comprimari di una star come Walker, da tempo se la studiavano su come registrare un singolo senza dover spendere soldi che evidentemente non avevano. La chance si palesa alla fine di una giornata di registrazioni di Walker, quando il leader sassofonista se ne va prima del tempo. Manco a dirlo, Tisley e Scarlock partono ululando come macachi.
3: Presto, presto! Dai, dai che se n'è andato!
2: E sfruttano allegramente il già pagato studio di registrazione per i restanti 20 minuti dell'affitto, incidendo questa Let's Do It Today, apparsa come singolo di sgamo per una piccola etichetta in quel di Battle Creek. Poi niente, il boss ritorna, i nostri ripigliano gli strumenti in mano e bravi bravi buoni buoni tornano ad asservire le composizioni di J.R. Walker.